andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile, come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti e dai tormenti poi difenderti. Una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non si avvera mai.

scivolando sul mare, cittadino curioso del mondo, con la stessa pietà per vincenti e perdenti. Ed ora che ho un numero addosso,

0: con chi sei.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

l'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente si

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo

0: il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promette a se stesso che, arrivato al traguardo, non avrà mai più nostalgia.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo e in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
4: Nell'aria, Marcella Bella, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La lunga estate caldissima. 883 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Pacalor, Rosana, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre, 2026.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Killing Me Softly with his song Fugees 1996.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Roma Bangkok, Baby K featuring Giusy Ferreri, 2015.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Kalimba de Luna, Tony Esposito, 1984.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oroscopo. Calcutta featuring Takage & Ketra. 2016.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Looking for the Summer, Chris Ria, 1991.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. E sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi.

Buongiorno bimbi, amici miei, buona domenica a tutti, a voi bimbi e bimbe ovviamente, e alle vostre famiglie, i nostri nonni che sempre ci ascoltano. Bambini, come sapete, iniziamo sempre con il nostro articolo, e l'ultima volta stavamo parlando di come farvi mangiare le verdure e stavamo appunto leggendo dei suggerimenti. Avevamo visto 4 trucchi semplici e geniali. Dei primi due ne abbiamo parlato, e vi ricordate, il primo era di frullare, occultare, parlare del dinosauro, il secondo di panare tutto, e adesso parliamo degli altri due consigli. Terzo consiglio è molto buono. Si parla di polpette. Anche le polpette possono essere un modo indolore per nascondere il nostro segreto vegetale, sia utilizzando la ricetta di quelle di carne che quelle di ricotta o delle pallotte di pane, cacio e uova. Specialmente se le cuociamo nel sugo di pomodoro, che con il suo rosso intenso aiuta a ingannare l'occhio e il gusto. La tecnica è aggiungere nell'impasto di pane, carne, uova e formaggio una percentuale delle nostre verdure, anche in questo caso ridotte in purè, e difficilmente ci scopriranno. Quindi bambini, attenzione a questi trucchetti, ma mangiatele che sono buone. Trucco numero 4, chips per tutti. L'abbiamo già detto che il crunch, ovvero la croccantezza, è l'alleata perfetta. Questo è il motivo per cui difficilmente i bambini diranno di no a un bel piatto di chips di verdure che sembrano di patate. Ma possono essere anche di verdure. Meglio al forno se cucinate le vostre verdure come se fossero delle chips di patate. Facilmente i vostri bambini si leccheranno i baffi senza farsi troppe domande. Farlo è facilissimo. Solitamente basta disporre le verdure mondate e a fettine in una teglia con carta forno e un filo d'olio a condire. Ci vorranno pochissimi minuti e di solito alla temperatura di 200-220 gradi. Si possono fare anche le crocchette di carote, le polpette di melanzane, i passatelli al pesto di zucchine. Ci sono una varietà di ricette incredibili per far mangiare le verdure con tanta buona volontà anche ai nostri bimbi. E adesso bambini, iniziamo tutta la puntata con le nostre belle fiabe e con una bella canzoncina.

Bene bambini, e dopo il nostro UFO robot siete pronti ad ascoltare la nostra prima bella storia? Sì, però non è una fiaba siriana dove si riflettono i costumi e le tradizioni musulmane, donne velate che solo il marito può vedere in volto, pellegrinaggio alla Mecca, preghiere del venerdì e queste cose. E questa fiaba si intitola Lo straniero sepolto. In un villaggio ai bordi del deserto c'era o non c'era un mercante che un giorno comprò da una vecchia vedova le più belle stoffe che si fossero mai viste. Che meraviglia! Chi ha filato la lana? Chi l'ha tessuta? Sono state le mie figlie, rispose la donna, che in questo modo si guadagnano il pane. Se sono belle quanto brave, disse il mercante, ne vorrei una in moglie, perché una donna laboriosa fa il marito ricco. Sarò onorata di averti per genero, sorrise la vecchia, e secondo l'usanza ti darò la maggiore. Non sta bene che la più piccola si sposi per prima. Allora la sposerò domani stesso, prima della preghiera del venerdì. Dammi tua figlia e vedrai che la farò felice. Il matrimonio fu celebrato e quando gli ospiti finalmente se ne andarono, il mercante si preparò a entrare nella stanza da letto dove avrebbe visto il volto della sposa per la prima volta. Proprio allora però sentì una voce che gli diceva: «Bada, questa donna non ti appartiene, è promessa allo straniero sepolto». E chiunque altro le tolga il velo morirà. Allora il mercante andò a dormire in un'altra stanza e la mattina dopo mandò a chiamare la suocera. Ti restituisco tua figlia così come me l'hai data, senza neppure averla vista in volto. Non è la donna giusta per me, ma se tu sei d'accordo sarei lieto di sposare la figlia minore. E così fu. La maggiore tornò a casa e la minore andò in sposa. Tutte e due però non potevano fare a meno di chiedersi perché il mercante si fosse comportato così. E la più piccola tormentò il marito finché lui si decidesse a raccontarle tutto. Subito la sposina andò a casa della madre, prese da parte la maggiore e le disse: «Sorella mia, tu sei stata promessa allo straniero sepolto e non potrai sposare nessun altro, ma non si sa dove sia la sua tomba». «Giuro che lo troverò», rispose lei, «non voglio morire zitella». Così mise qualche provvista in un sacco e partì. Attraversò città e villaggi e alla fine si perse nel deserto. Stava quasi per morire di sete quando trovò una vaschetta di marmo con un po' d'acqua sul fondo. Prima beve, poi si lavò e vedendo il proprio viso riflesso nell'acqua sospirò: «A che mi serve essere bella se sono così sfortunata?» Allora dalle viscere della terra venne una voce che diceva: «Invece di sospirare, solleva la vasca e guarda cosa c'è sotto». La ragazza obbedì, trovò una scala che scendeva sottoterra e in fondo a essa una stanza dove una giovane orchessa stava tagliando a pezzi un bue. «Benvenuta nel paese degli orchi e della notte. Io sono la figlia del ghoul dai denti d'ottone. Perché non mi fai un po' di compagnia mentre preparo la cena?» «Volentieri», disse la ragazza, «anzi, cucinerò io al tuo posto se mi dici come si arriva alla tomba dello straniero sepolto». «Io non lo so, ma appena torna mio padre lo chiederò a lui». La ragazza si mise ad affettare, a tritare, a mescolare e a cuocere, finché non ebbe preparato il migliore dei couscous. E aveva appena finito che sulla scala si sentirono i passi del ghoul. «Ecco mio padre che torna», disse la giovane orchessa. «Sorella mia, dove ti nasconderò?
se ti vede ti mangerà. In un angolo c'era una cesta rovesciata e la ragazza si nascose là sotto appena in tempo, perché il ghoul già aveva aperto la porta e cominciava ad annusare. «Sento odore di straniero, il mio naso non si inganna», esclamò. E la figlia: «Cosa dici, padre mio? È l'odore della carne che ho preparato». Ma l'orco, poco convinto, gridò: «Tutte le mie cose vengano qui». Subito pentole, piatti, tavoli e sgabelli gli si affollarono intorno, ma la cesta non si mosse. «Come mai la cesta non obbedisce?» «Oggi l'ho mandata al mercato ed è tornata così carica che adesso non ce la fa a muoversi», si affrettò a rispondere la figlia. «Ah, sarà come dici tu», fece l'orco e si sedette a tavola. E prima di proseguire con la nostra bella storia, vi voglio cantare una canzoncina che è da tanto che non ascoltiamo. Giorgi!

Bambini, spero vi sia piaciuta la nostra canzoncina che ho cantato con tanto amore per voi. E continuiamo con la nostra storia dell'orco che si mette a tavola e dice: sarà come dici tu, fece l'orco e si sedette a tavola. Il couscous era tanto buono che se lo mangiò tutto, lasciando nel piatto solo qualche boccone. Poi disse: figlia mia, oggi hai cucinato così bene che meriti un premio. Dimmi che cosa vuoi e te lo darò. Voglio solo che tu mi tolga una curiosità. Come si arriva alla tomba dello straniero sepolto? Non potevi farmi una domanda più strana, disse l'orco, scoppiando a ridere. E sei davvero fortunata, perché io sono l'unico che sa la risposta. Per arrivare alla tomba dello straniero sepolto ci vogliono tre cose: un boccone preso dal mio piatto, la mia tunica di cuoio e le mie babbucce, che conoscono bene la strada e corrono come il vento. L'orchestra cantò allora la più dolce delle canzoni per addormentare suo padre, e appena lui cominciò a russare, prese la tunica e le babbucce, avvolse in una foglia un boccone avanzato e diede tutto alla sua nuova amica, augurandole buona fortuna. La ragazza si mise in cammino e, grazie alle babbucce, prese subito la direzione giusta. Ma quando si fermò per riposare, si trovò in mezzo a un mare di formiche rosse, di quelle che in un attimo spolpano uomini e animali. Lei gettò lontano il boccone preso dal piatto del ghoul e le formiche gli andarono dietro. Poi migliaia di serpenti velenosi le si avventarono contro, ma la tunica di cuoio la salvò dal loro morso. E finalmente vide tra le dune una tomba solitaria con accanto un vaso sul quale era scritto: qui giace lo straniero sepolto, che per un incantesimo ha perso la vita e il respiro. Per svegliarlo bisogna che una ragazza riempia il vaso di lacrime, così il principe vivrà di nuovo e in più avrà una sposa. Il vaso era profondo e la ragazza dovette piangere per giorni e giorni finché fu completamente esausta. Allora si distese sulla sabbia e si addormentò. Ma mentre dormiva passò di là una carovana e una schiava si fermò a leggere l'iscrizione. Il vaso era quasi colmo, perciò le bastarono 4 lacrimucce per riempirlo. E non aveva affatto in tempo ad asciugarsi gli occhi che il giovane principe uscì dalla tomba. La prese per mano e la portò nel suo palazzo in un'oasi poco lontana, dove si sposarono il giorno stesso. Quando la ragazza si svegliò e vide la tomba aperta e vuota, capì che una sconosciuta aveva approfittato del suo sonno per riempire il vaso e svegliare lo straniero sepolto. Tutte le sue sofferenze erano state inutili. «Mi vendicherò, lo giuro», disse, e riprese la sua strada. Non ci volle molto perché sentisse raccontare delle strane nozze del principe dai cammellieri di una carovana. Così si fece tingere i capelli di verde e si appoggiò a un bastone verde, come i pellegrini che vanno alla Mecca, e poi bussò al palazzo nell'oasi, dove le diedero un letto accanto al fuoco, giù in cucina. Lei ne approfittò per mettere il sonnifero nella cena degli sposi e appena loro si addormentarono, entrò nella stanza da letto e cominciò a picchiarli col bastone. «Questo è per avermi rubato il marito, brutta strega. Questo per esserti preso la moglie sbagliata, povero stupido». E mentre li picchiava, raccontava la sua triste storia. Il giorno dopo i due erano pieni di lividi e talmente doloranti che non vollero assaggiare né il pranzo né la cena. Quando a notte fonda la ragazza ricominciò a picchiarli, raccontando di tutte le lacrime piante invano, gli sposi si svegliarono subito e la schiava cercò di scappare.
Il principe però la tenne ferma e ascoltò la storia sino in fondo. Poi si prese per sposa la ragazza dai capelli verdi e l'altra la mandò in cucina a spennare i polli. La fiaba corre, finisce in fretta e come la sapevo ve l'ho detta. Se vi è piaciuta, datemi un soldino, ci comprerò un dolcino. E dopo questa strana storia ci ascoltiamo Candy Candy.

Bimbi, siamo giunti al nostro momento barzellette. Prima che io vi possa cantare un'altra bella canzone, quanto mi diverto. Sentite questa, alla stazione. Un signore chiede all'altro: quanto vuole per portare le valigie? Chiede questo viaggiatore genovese a un facchino. 5 euro la prima e 3 euro le altre. Ah, bene, allora lei prenda le altre, che alla prima ci penso io. Poveri genovesi, sempre questi detti su di loro. Un operaio dice al suo datore di lavoro: senta direttore, allora segua il mio ragionamento. Se lei non mi può aumentare lo stipendio, potrebbe però darmelo più spesso. Su questo sono d'accordo anch'io, eh. Bambini, basta col momento barzellette, perché vi voglio cantare un'altra bella canzone, che è Memole, dolce Memole.

bella memole, dolce memole, ma la guardate bambini, c'è ancora? Beh, a me fa dei bellissimi ricordi, insomma, memole, dolce memole, bellissima, guardatela se la mettono ancora in onda. Adesso ci sono dei cartoni animati, insomma, erano più belli quelli di una volta. Sono di parte. Bene, io adesso, bambini, bambine, mamme, papà, zii, nonni e tutti quanti, siamo giunti al termine della nostra bella puntata, ma mi raccomando, perché la vostra Sissi vi aspetta qui tutte le domeniche su Radio Orizzonti con nuove fantastiche fiabe, ce ne sono un'infinità, e sempre nuove canzoni che io canto per voi, quindi non mancate anche la prossima domenica. Allora, vi auguro una fantastica settimana a tutti voi e alla prossima con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti, ciao e alla prossima!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati, benvenuti, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qui, io sono Daniele che è al microfono pronto anche questa settimana, buona domenica a tutti quanti, ciao Angelo, ciao, mascherato oggi perché insomma la voce c'è e non c'è, però le dita sì, quelle possono fare andare su e giù i cursori, quindi vabbè, va bene, quindi... Benvenuti a Liberi Tutti Showtime, questo programma che va in onda tutte le domeniche, salvo complicazioni, come quel mio amico che si salverà per miracolo forse, salvo complicazioni, e andrà in onda e va in onda su radioorizzonti.org, sul sito, anche sugli 88 FM o anche su... l'app Radio Orizzonti in blu, si scarica da Play Store o Google Play, insomma un sacco di modi, ormai li sapete meglio di me, per venirci a trovare, diciamo così. Torna, a proposito di venirci a trovare, torna il Profaquadro che dopo la settimana scorsa, diciamo, è guarito e ci fa molto piacere ritrovarlo. È una puntata secondo me molto bella, da non perdere secondo me questa puntata, perché è un tema che sì, se ne parla, non è il primo a parlare, però sapete che il prof ha sempre dei lati un po' nascosti che io amo sempre tanto, i lati poco battuti, e ci dirà delle cose secondo me anche oggi molto molto interessanti, molto belle. Va bene, ho detto già tutto, sì, ho già detto le coordinate, ho detto chi sono, dove sono, perché lo faccio, non lo so, lo scoprirò alla fine, alla fine della trasmissione. No, scherzo, vabbè, iniziamo, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica e benvenuti.

0: Lui si chiama Steven Sanchez e questa si chiamava Sweet Love, Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime, 88 FM naturalmente, e allora subito mi viene da salutare, bentornato al Prof. Aquadro, buongiorno.
1: Grazie mille, finalmente ci risentiamo dotati di voce, perché la voce mi ha tradito la stessa notte.
0: Sì, mi ha scritto proprio poco il giorno prima forse di andare in onda, mi ha detto guarda sono, ho la faringite, oh mamma. Vabbè, tutto a posto comunque.
1: Tutto a posto, la voce è tornata, sto di nuovo bene, sono in ottima forma.
0: Ottimo, ottimo. Va bene, e torniamo con un tema, come dicevo prima, sì, che molti hanno trattato, d'accordo, però è un temone, veramente un grande tema, perché scomodiamo soprattutto la prima scelta che il prof ha fatto quest'oggi. L'ho anche detto via messaggio, ho detto prof, vogliamo alti questa settimana. Perché?
1: Perché quest'oggi parliamo del tempo e ne parliamo in compagnia di due grandissimi, uno dell'antichità che è il sommo filosofo Platone e poi invece un gigante del Novecento che per una volta non è il mio amatissimo Montale ma il suo collega Ungaretti.
0: Sì, Ungaretti viene leggermente prima ma insomma è sempre stato assolutamente un grandissimo, se non altro per quello che ha... per quello che è riuscito a scrivere in quelle condizioni proprio miserevoli e molto dure della guerra in trincea, insomma è una cosa che veramente già per questo bisognerebbe davvero ringraziarlo ogni giorno, però insomma va bene, quindi il tempo che appunto è una cosa che è stata già trattata da tantissimi, però vediamo perché Platone ne distingue un po' di tempi così come la Grecia antica, giusto?
1: Esatto, il problema del tempo, lo diceva benissimo il grande Sant'Agostino, è che è una cosa che tutti conosciamo, che tutti sapremmo definire, tranne nel momento in cui qualcuno ce lo chiede e lì andiamo in difficoltà, non sappiamo che parola utilizzare. E quindi ogni grande filosofo si è posto la domanda: che cos'è il tempo?
0: Sì.
1: Effettivamente è vero, i greci distinguevano tanti termini diversi, tanti sostantivi diversi per dire tempo. Posso fare un paio di esempi, e per loro un conto è Cronos, pensate al cronometro in italiano,
0: certo.
1: È il tempo misurato, è il tempo della scienza, è il tempo matematico, quello con i numeri. Poi loro invece dicevano un altro termine, Aion, è un po' quella che noi definiremmo forse l'eternità, il tempo che non si conta, il tempo infinito. E poi avevano almeno un terzo, il termine Kairos, che indica invece il momento giusto, il momento opportuno per fare qualcosa, quindi il tempo che dura solo una frazione di secondo e che va colto al volo. Quindi è un problema complicatissimo.
0: Sì.
1: E Platone lo affronta in modo particolare in uno dei suoi ultimi dialoghi, che è il Timeo.
0: Il Timeo, sì. Platone, l'allievo di Socrate, ricordiamo che Socrate non ha, faccio una breve parentesi, non ci ha lasciato nulla di scritto, è proprio Platone che si è preoccupato di raccontarci Socrate attraverso i suoi scritti, quindi, ma Socrate non ci ha lasciato nulla, quindi se noi abbiamo qualcosa di Socrate lo dobbiamo al suo allievo, che è il suo allievo prediletto potremmo dire, e sentiamo allora cosa dice Platone sul tempo, su che tipo di tempo, per qua mi sembra di capire appunto che si concentri su due tempi.
1: Esatto, vediamo quali sono da questa paginetta del Timeo, che sì. Dice così: quando il padre che l'aveva generato osservò che questo mondo, prodotto come una rappresentazione degli dei

0: e codunque che gli pensa di produrre un'immagine mobile dell'eternità e nell'atto di ordinare il cielo, ora rimanendo l'eternità nell'unità, ne produce un'immagine eterna che procede secondo il numero, che è precisamente ciò che noi abbiamo chiamato tempo. Infatti, i giorni e le notti e i mesi e gli anni che non esistevano prima che il cielo fosse generato, proprio allora egli li fece nascere, nel momento stesso in cui costruì il cielo. E tutte queste sono parti di tempo, e l'era e il sarà sono forme di tempo che hanno avuto nascita e che noi attribuiamo erroneamente, senza avvedercene, all'essere eterno. Già che noi diciamo appunto che esso era, è e sarà, ma se ci si attiene alla verità, solo l'è gli si addice, mentre l'era e il sarà occorre dirvi della generazione che procede nel tempo.
1: Cosa l'ha colpita di questo passaggio? Come mai ha scelto questa definizione di tempo, questa successione?
0: Sono tanti i punti, ne metto magari in evidenza un paio. Beh, innanzitutto la definizione che lui dà di tempo, che è diventata famosa: il tempo è un'immagine mobile dell'eternità. Un'immagine di per sé, credo, ci fa venire in mente qualcosa di fisso, di statico, no? Di immobile, un'immagine, sì, come una fotografia, ma è un'immagine mobile, un po' come se fosse un film o un video, delle immagini che sono ferme ma anche in movimento e che cercano di riprodurre qualcosa che è eterno, che è perfetto, ma essendo questo mondo non perfetto è chiaramente qualcosa di difettoso. Il tempo si conta, si misura, non si riesce a fermarlo, è una sorta di copia, come direbbe appunto Platone, non perfetta dell'eternità, e un'eternità venuta male.
1: Bene, bene, bene, bene, no, è interessante. Beh, col mito della caverna, insomma, Platone ci ha abituato a questa cosa dell'immagine che è fissa per qualcuno, si muove per qualcun altro, anche lì passano gli attimi, passano il tempo e restiamo anche un po' imprigionati in questa immagine. No, insomma, è sempre molto, molto interessante queste cose. Va bene.
0: Credo che sia interessante anche la frase finale, dove dice: sì, quando invece parliamo dell'eterno, per i cristiani potrebbe essere Dio l'Eterno, sì, dovremmo utilizzare solo il tempo presente. Egli è, come dice anche l'Antico Testamento, in questo c'è una consonanza con la Bibbia.
1: Sì.
0: Dio l'Eterno presente.
1: Certo. Timeo si chiama così perché era un altro allievo di Socrate, mi pare. No, erano tutti...
0: Esatto, un altro dei personaggi che compaiono all'interno del dialogo. Socrate, sì, c'è praticamente sempre, nei suoi dialoghi cambiano gli interlocutori e quindi spesso il titolo viene da loro.
1: Sì, sì, c'è il Fedro, il Timeo, insomma, sono tutti allievi, tutti della scuola di Socrate, insomma.
0: Esatto.
1: Va bene, e veniamo invece a un testo molto più recente, se vogliamo, che appunto abbiamo detto Ungaretti, e anche Ungaretti ha scritto proprio Il sentimento del tempo, che è questa raccolta molto importante, ma appunto ci racconti un po'.
0: È la seconda raccolta di poesie di Ungaretti, forse, sì, meno famosa e meno conosciuta rispetto a Allegria di Naufragi, che è il suo capolavoro, che tu giustamente citavi in apertura. È un'opera degli anni 30, è uscita nel 1933, e ho pensato di proporvi la poesia Sentimento del Tempo, è proprio quella che dà il titolo all'intera raccolta, ed è del 31, di 2 anni prima.
1: Di 2 anni prima. Prima di leggerla, consiglio, c'è su YouTube un'intervista bellissima a Ungaretti, anche famosa perché ha avuto tante poi visualizzazioni, come si dice oggi, perché proprio vedi il candore di quest'uomo, che mi sembra la domanda proprio di Gianfranco Contini, che è un altro grandissimo critico letterario e filologo: ma lei come mai fa questo mestiere, una cosa del genere? Lui dice: dove le vengono le poesie? Non lo so. Cioè, è una cosa... No, è vero, no? Dico bene, sì, c'è questa...
0: Impressionante, credo sia stato uno dei poeti più bravo nella scelta delle parole,
1: sì,
0: quando scrive. Invece quando si esprime a voce oralmente è una persona semplicissima, che, sì, non trova tante volte le parole, assolutamente no.
1: Sì, sì, è incredibile. No, ma poi anche questo fatto che non lo so, non so come sia uscita questa cosa. Beh,
0: è un mistero.
1: L'arte, come tutta l'arte, a volte è proprio un mistero. Arrivano delle cose, uno le prende. Perché quelle, non quelle, ce ne sono altre mille dietro che non vedi, ma quelle hai preso. Va bene.

0: Sentiamo allora la definizione del tempo, cos'è anche qui?
1: È una sorta di piccolo aneddoto, è un istante,
0: sì,
1: magari si rende conto di un dettaglio, mi dice nella seconda riga di un'ombra viola, poi riflette sul tempo e il tempo lo porta a riflettere anche sulla fine del tempo, cioè sulla morte. È una poesia brevissima, come spesso in Ungaretti, che dice tanto.
0: Sì, prego.
1: E per la luce giusta, cadendo solo un'ombra viola sopra il giogo meno alto, la lontananza aperta alla misura, ogni mio palpito, come usa il cuore, ma ora lo ascolto, ti affretta o tempo a pormi sulle labbra le tue labbra ultime.
0: Rammaricato comunque, cioè, molto, sono le ultime, è molto...
1: Io è questa, si scorge all'orizzonte un raggio viola, cioè il tramonto che sta arrivando, si comincia a pensare al tempo che passa e si comincia a misurarlo. Il verso centrale dice la lontananza che si apre alla misura, alla misurazione del tempo, come diceva anche Platone.
0: Sì.
1: Io ora ascolto il battito del mio cuore che è come un cronometro, che mi dà l'idea che il tempo va avanti, e dice arriverà prima o poi sulle mie labbra le tue labbra, che sono il bacio della morte.
0: Mamma mia. E invece no, a me ha ricordato molto anche Omero, questo color viola, il tramonto, color del vino, ecco, insomma c'è molto Omero, mi sembra anche.
1: Omero è il padre di tutti,
0: sì.
1: Anche di Platone.
0: Anche di esatto, viene prima di qualunque cosa, esatto, prima di tutti, se poi è esistito, esatto. È interessante, esatto, che con quelli di cui sappiamo di più, abbiamo di più cose, più opere, sappiamo meno, nel senso che Omero non si sa se è esistito, Dante non abbiamo un autografo, Shakespeare non si sa se, però sono stati dei maestri per tutti, incredibile.
1: Hanno detto delle cose talmente belle che si sono divorate l'autore.
0: Esatto, vabbè, va bene. Prof, grazie per queste riflessioni e ci sentiamo settimana prossima.
1: Perfetto, alla prossima, buona domenica.
0: Tempo.

0: stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: Tempo! Sì, volevo un disco che si unisse un po' a quello che abbiamo detto finora. Lorenzo Giovanotti, 1992, Non m'annoio, mamma mia, tanti e tanti tanti anni fa. Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, bentornati, ben arrivati, grazie al prof. Quadro che come sempre tornerà settimana prossima ad aprire le danze come al solito, ma adesso dopo tanto tempo io mi rivolgo ai bambini, all'ascolto, perché c'è una bella fiaba che insomma tutta per voi, ve la regalo amici, amici più piccoli ma anche amici più grandi. Sentiamo un po'. Fiaba di oggi. C'era una volta un piccolo naviglio che non voleva navigare, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane il capitano chiamò il nostromo e lo uccise. Ciurma, tornò il capitano, questo silenzio cos'è? Sveglia, tutti a rapporto da me. Mi sembra di aver già sentito queste parole, disse uno di loro, ma la ciurma non voleva salire a bordo perché sapeva che l'albero maestro avrebbe interrogato. Forza, salite, dobbiamo spiegare le vele. Meno male, non interrogo oggi. E tutti i marinai salirono a bordo. E così il naviglio navigò. Ma già all'uscita del porto il capitano fece... Stava passando la bonaccia. Allora tutti si sporsero per vedere quanto buona fosse effettivamente la bonaccia, ma uno di loro si avvicinò troppo e finì in acqua, e così un suo compagno francese disse oh memmer, non si capì mai perché gli stesse così antipatico. Un altro diceva bisogna dare l'allarme, fate tre fischi brevi e uno lungo. Un altro no, forse erano tre lunghi o due corti, o forse due corti, vabbè lasciatelo lì, sta rinfrescandosi, dai. Ci penseranno e ripresero a navigare. Dopo molti e molti giorni però si udì capitano, terra, capitano, dove siamo? Dovremmo essere in Sicilia, ora la circunnavighiamo. Occhio però, perché davanti a voi c'è una nave pirata. Capitano, ma come l'avete riconosciuta? Facile, disse quello, alle vele masterizzate. Preparate il cannone. Perfetto, capitano, ma poi fatelo girare, fatelo girare. Dai su, non intendevo quello, armatevi, sparate, sparare e cazzare la randa, sparare e cazzare la randa, insomma sparate e cazzare, insomma fate quello che è, vi viene bene, vi viene bene. E mentre quelli sparavano e cazzavano il capitano si accorse che quella non era una nave pirata, no no, era un barcone di migranti. Allora fece cessare il fuoco mentre si accordavano sul da farsi. Allora apparve Nettuno che con il suo tridente fece giungere un'onda gigantesca che portò tutti, ma proprio tutti i migranti al loro paese. Questi una volta lì si accorsero che non c'era più la guerra, anzi c'era una scuola, c'era un pozzo d'acqua, e da quel giorno nessuno, e dico nessuno, fu più obbligato a lasciare la propria terra. E tutti vissero felici e contenti.

Taylor Swift, questa era Opaline. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. Benvenuti e bentrovati, come sempre. È il momento, ragazzi, della classifica che sembra drammatica, ma cerchiamo sempre di smorzare un po' i toni, dai, perché visto quello che sta accadendo, insomma, secondo me le prossime attrattive per ragazzi, abbiamo parlato di fiabe, e le prossime attrattive per bambini non saranno più Mirabilandia, Gardaland, no, sarà Warland, perché come guerra, Warland, perché purtroppo sta andando tutto a rotoli, ragazzi, veramente tutto a rotoli, boh, non lo so, non ho neanche le parole, davvero, sono cose incredibili, proprio impensabili nel 2026, però purtroppo accadono ed esistono. E allora, visti i tempi che corrono, c'è una classifica 11 attrattive di Warland, nuovo parco divertimenti, che appunto, visti i tempi, potrebbe aprire. All'11° posto c'è i tappeti elastici, che però si chiama Complica il lavoro ai cecchini. Ecco, questo è il nuovo nome dei tappeti elastici. 10, le montagne russe, costruite dove c'erano le montagne ucraine, proprio esattamente lì. Numero 9 c'è il che è come il Tagadà, ma vai a bordo con pistole senza sicuro. Così. Numero 8 c'è il blindo scontro, che è come l'autoscontro ma con gli autoblindo, quindi sì, proprio ci attendiamo, boh. Numero 7 il calcio balilla, l'unico che rimane uguale, invariato, perché lì proprio non si cambia, uguale, rimane uguale. Numero 6 calcio in culo al fronte, cioè che non chi non prende la paperella va al fronte direttamente, proprio c'è questa punizione. Numero 5, casa dei fantasmi del passato, dove appaiono slogan come slogan e concetti dimenticati, no? Sovranismo, colonialismo, cose ormai del passato, la casa dei fantasmi è quella. Numero 4, la giostra dei bersaglieri, che è la classica giostra a cavallo, ma devi suonare la tromba mentre vai, cioè mentre stai andando devi Podio numero 3, le torri gemelle, quando scendi devi andare a invadere un paese che non c'entra niente, vai. Numero 2, il gonfiabile, che altro non è se non l'ultimo soldato arrivato in caserma, sì, uno che viene gonfiato più che altro. E al numero 1 delle 11 attrattive di Warland, prossimo parco divertimenti che visti i tempi forse aprirà, c'è la ruota panoramica. È come la nostra ruota panoramica, ma il panorama che stiamo vedendo è agghiacciante.

Tiziano Ferro, eccolo qua, lui è appunto Tiziano Ferro, sono un grande, Radio Orizzonti, FM 88 in blu, liberi tutti, Showtime. Ragazzi, tra un po' è San Valentino, tra un po', e noi non siamo in onda, siamo in onda il giorno dopo. E allora così diventiamo un po' romantici, perché ci sono, sì, le classiche frasi di San Valentino, il bacio, un apostrofo rosa tra le parole, ok. Però ce ne sono altri di poeti e scrittori famosi che però non sono state pubblicate. Io ce l'ho qua, ragazzi, ce l'ho qua, senti, ce l'ho qua. Ci facciamo veramente romantici e proprio frasi per San Valentino. Che bello, che bello. Per esempio, Oscar Wilde diceva: l'amore è come la carta igienica, puoi farne a meno, ma la gente se ne accorge. Oscar Wilde. Herman Hesse diceva: l'amore è come un Rollins dell'esse lunga, puoi averlo anche con soli 25 euro. Herman Hesse. Charles Baudelaire: l'amore è come una droga di cui comunque i rapporti occasionali sono un ottimo metadone. Che bello, che bello. Cahil Gibran, l'amore è come lo spam, sulle prime ci caschi, poi però applichi un filtro, Che meraviglia. Il Dalai Lama: l'amore è come una pasta e fagioli, puoi sforzarti per trattenerla, ma prima o poi se ne andrà. Sant'Agostino: l'amore è come un'onda gravitazionale, non ci si capisce nulla, ruba i soldi ai veri problemi del paese. Sant'Agostino, ma che bello. Emily Bronte: l'amore è come una carbonara, buono sì, ma una volta ogni tanto, oggi l'ho mangiata tra l'altro la carbonara, ciao mamma, però una volta ogni tanto. E poi il più grande di tutti, Shakespeare: l'amore è come la nazionale italiana di rugby, quando dura 5 minuti va benissimo, anche resiste 5 minuti. Goethe, l'amore è come una colonoscopia, ti guarda dove non vorresti. E chiudiamo con Paolo Coelho, che diceva: l'amore è come il Festival di Sanremo, un nero lo fa meglio. Oh, che poesia, che poesia.

I Bastille con Save My Soul, eccoci qua, questa è Liberi Tutti Showtime. E chi l'ha detto invece che la saggezza è tutta giusta? No, va ora in onda proverbi sbagliati, modi di dire inventati, messi in giro dai nostri bisnonni per confonderci. Sì, una lista, proprio a modi menù, proprio a modi menù. Chi va con lo zorro impara a sciabolare, mi raccomando. La lingua batte dove il dente lancia, questo è per chi gioca a baseball, di solito dicono così loro. Patti scuri, amicizia corta, patti lateranensi, amicizia lunga. Cosa fatta, Caporn, casa mia, per piccina che tu sia mi sembri una badia, se solo sapessi che cacchio è una badia, però vabbè, no, lo so, è una gag, lo so cos'è una badia. Poi, i panni sporchi si lavano in famiglia, le mutande con la fiammata e lavanderia, però, perché giustamente. Allora, se Maometto non va alla montagna, avrà i suoi buoni motivi. Chi siamo noi per sindacare le scelte di Maometto? Cioè, che è? E poi questa, l'ultima, dice: chi è senza peccato, scagli la prima. Aia! E allora, piano!

Pochi Ingenui, lui è Franco 126, eccoci qua, Radio Orizzonti in Blu, e stavolta nel foglio, non più nel cellulare, le storiche. La settimana scorsa ho detto ma sì, tanto è venuti, ma possiamo anche dimenticatevi quei tre minuti, eh. Adesso invece sul foglio, perché va bene, sì, errare umano, per umanum est, servirà ad ovest, e quindi ho detto vabbè, storiche sul foglio stavolta. Quindi notizie che noi vi diamo, così, curiosità, perché poi voi facciate bella figura a casa e dite: sapete, sai che ho sentito a Radio Orizzonti che nei laboratori del KGB o KGB, se volete, era stato creato un virus in grado di sconfiggere l'immunità parlamentare, e questo continua, tuttora è in giro e non la sconfigge. Fra le poesie di Catullo ce n'è una inedita, molto colloquiale, che però è interessante. Dice: oh lesbia, mi respingi di continuo, stai sempre in compagnia di quella tua amica brutta con i capelli corti, ma non è che per caso, eh? Dillo però, insomma, povero Catullo. Esiste un misterioso canto che gli abitanti dell'isola di Papua intonano da milioni di anni. Il testo è oscuro e misterioso, ma molto affascinante. Fa così: viva la Papua Papua col bomo bomo bomo bomo d'oro, viva la Papua Papua che è un capo popolavoro. Canti della tradizione. In competizione con lo statue della tradizione cattolica che ogni tanto piangono, nella riserva indiana dei Navajo c'è un totem a cui esco i capperi dal naso. Ma che schifo! Che schifo! Ma dai! Mamma mia! Esaminando i verbali, infine, del processo al grande Galileo Galilei, si intuisce che lo scienziato simulasse dei colpi di tosse per esprimere il suo disappunto. Leggiamo, ad esempio, nei verbali: allora, signor Galilei, sostiene il moto della Terra intorno al Sole, giusto? Quindi lo sostiene, ma lo abiura, giusto? Sì, lo giuro. Accidenti, che tossaccia, si rinnego, ma vaffanbagno, ma chi cacchio me ne so. Però non poteva dirlo. Vabbè.

I New Radicals, You Get What You Give. Siamo tornati indietro anche qua di un po' di tempo, è sempre bella però questa, eh? E allora, dopo le storiche, lo sapete che ci sono le ermetiche, cioè poesie alla Ungaretti, un po' così, molto brevi. Ungaretti che abbiamo sentito in maniera molto più seria naturalmente dal Prof. Quadro, ma le ermetiche appunto sono queste così poesie un po' particolari, e ce ne sono un po' oggi. Dai, leggiamo un po' le ermetiche di oggi. La prima si chiama Strappo al bilancio e dice: alla Scottex erano tutti di buon umore, nonostante l'azienda andasse a rotoli. Siamo tutti contenti, sì. Follie venatorie, la seconda. Dopo aver sparato tutte le... Allora, follie venatorie. Dopo aver sparato a tutte le bestie titolari, ora tocca alle riserve di caccia. Vai, sì, si fanno un po' di turnover. Sì. Femmine, questa. Le regalai un diamante, poi lei scappò col suo diamante. Amarissima, ma... Questa si chiama Bella Ciao, anzi Resto, e fa così: o partigiano, parti già? No. Previsioni meteo sui campi di Wimbledon per tutta la durata del torneo, si prevedono rovesci. Vabbè, sì. E l'ultima si chiama Medaglia Effimera. Sul podio venne premiato il campione olimpico di farfalla. Provò quella grande emozione che si vive un solo giorno nella vita. Eh sì.

Blanco, a 20 anni si muore, questa è Radio Orizzonti, eccoci qua, liberi tutti, showtime, è il momento della poesia adesso, quella seria, quella vera, poesia di Kipling, l'autore del Libro della Giungla, che poi è diventato un famosissimo cartone animato, prima ancora era un libro naturalmente. Mowgli è uno dei personaggi più famosi della narrativa europea e mondiale, anche secondo me, è anche uno dei miei personaggi preferiti. E questa è proprio di Kipling, queste parole, sono una poesia dedicata al figlio e si chiama Se. Dice così: se puoi conservare la calma quando tutti intorno a te la stanno perdendo e te ne danno la colpa, se puoi aver fiducia in te quando tutti di te dubitano e trovare anche attenuanti al loro dubbio, se puoi aspettare a non stancarti di aspettare, o, essendo oggetto di menzogne, non mischiarti nelle menzogne, o, essendo odiato, non abbandonarti all'odio e non di meno non apparire troppo buono né parlare troppo saggio, se puoi sognare non lasciarti dominare dai sogni, se puoi pensare non farti dei pensieri, se puoi incontrarti col trionfo, col disastro, trattare allo stesso modo questi due impostori, se puoi sopportare di sentire la verità detta da te, travisata da furfanti per farne trappole per gli sciocchi, se puoi vedere distrutte le cose in cui credi, a cui hai dedicato la vita, e chinarti a ricostruirle con logori arnesi, se puoi fare un mucchio di tutte le tue vincite e rischiarle d'un colpo a testa o croce, e perdere, e ricominciare da capo, e mai mormorare una parola della tua perdita. Se puoi forzare cuore e nervi e muscoli e servirti ancora a lungo, dopo che sono esausti, e così tener duro anche se non vi sia altro in te se non la volontà che comanda ad essi di resistere, se puoi parlare alle folle e mantenere la tua virtù, o accompagnarti ai re senza perdere il senso umano, se né i nemici né gli amici più cari possono ferirti, se tutti gli uomini contano per te ma nessuno troppo, se puoi colmare l'inesorabile minuto con 60 secondi di lavoro compiuto, tu e la terra e tutto ciò che in essa esiste, e ciò che più conta, tu sarai un uomo, figlio mio.

Grazie a tutti, grazie Angelo in regia, grazie al prof Acquadro. Noi ci troviamo qua domenica prossima alle 2, come sempre, liberi tutti, showtime. Ciao!

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ed eccoci finalmente qui di nuovo. Ciao a tutti, sono Gisella, i microfoni studio di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, e con me alla regia Angelo. Trenta minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. L'argomento di oggi è, siete curiosi, la storia del make-up. Un tema ricco di aneddoti e curiosità che fa capire come il trucco sia una forma di espressione sin dai tempi più remoti. La storia del make-up attraversa i secoli, tra pigmenti e rituali di bellezza che delineano la metamorfosi dell'espressione personale, dai primordi, quando le polveri naturali assumevano valenze sacre, al Rinascimento, quando nelle corti i cosmetici iniziavano a svelare sofisticate sfumature, il trucco ha sempre narrato storie mutevoli e molto, molto curiose.

Che bellissima introduzione, Imagine John Lennon. E siccome vi faccio venire un po' di curiosity, eh sì, è proprio lui che mi sta truccando in questo momento, sì, crediamoci tutti. Tra culture ed epoche diverse, le labbra scarlatte del passato si confrontano con gli ombretti olografici più contemporanei. Make-up rivela la complessità dell'identità umana, proprio come se si trattasse di un vero e proprio linguaggio. E come vi dicevo, è un tema ricco di aneddoti e di curiosità. Restate sempre in ascolto.

La storia del trucco e il suo significato si svelano come un intreccio di pratiche antiche e di trasformazioni sociali. Make-up, anche se difficilmente oggi viene da inquadrarlo in un contesto storico, ha radici profonde, risalenti addirittura alla preistoria, tempi in cui i disegni sul corpo sono elementi che distinguono una tribù dall'altra. Di certo non un mero ornamento, il trucco spesso ha un ruolo identitario, segnando le appartenenze sociali fin dai tempi più remoti. Nel corso dei secoli il make-up si trasforma da emblema tribale a simbolo di lusso e benessere, rappresentato dallo sfarzo degli usi e costumi di Maria Antonietta. L'arte del trucco, quindi, subisce una rivoluzione nell'epoca d'oro del cinema degli anni 40, accogliendo così una vivace tavolozza grazie all'avvento dei Technicolor.

Il viaggio nella storia del make-up arriva fino alla contemporaneità, in cui ci si trucca quotidianamente per mettere in risalto le caratteristiche migliori del proprio volto, in base a tendenze e standard estetici. Insomma, si tratta di indagare le radici culturali e sociali di una pratica affatto superficiale, svelando connessioni profonde con l'identità umana e la sua evoluzione nel corso del tempo.

dalle epoche più remote l'utilizzo di nero fumo, ossia fuliggine e polvere di minerali, caratterizza la pratica di adornare il corpo con vari simboli. Tuttavia, la storia del make-up risale all'antico Egitto, dove la cura personale assume dei veri e propri contorni culturali ben definiti. Cleopatra, figura di rara bellezza nell'immaginario collettivo, dipinge gli occhi con il kohl, ottenuto da resine bruciate o polvere di malachite, una pietra di colore acquamarina. La cura del corpo comprende già l'uso del profumo, spesso sotto forma di unguenti direttamente applicati sulla testa. Piccola curiosità, alcuni odori ai tempi fungevano anche da repellenti per gli insetti. E volendo riassumere quando è stato inventato il make-up, si potrebbe affermare che inizia a essere concepito in maniera elaborata ed estetica dal 3900 avanti Cristo, periodo in cui le argille del Nilo vanno a costituire anche i primi scrub usati da Cleopatra durante i suoi rituali di bellezza.

della storia del make-up e dell'arte cosmetica codificata vede uno dei suoi picchi di splendore con i Tudor e la regina Elisabetta I d'Inghilterra, in un'era di prosperità e fervore estetico. Il trend del look pallido introdotto da Elisabetta con l'utilizzo della biacca e del carbonato di piombo perdura fino al 1800, pur trattandosi di elementi tossici. Con il XVIII secolo, Maria Antonietta, tra capricci ed eccessi, crea e rivela rituali di toilettatura accessibili solo ai favoriti più intimi. Il suo make-up, curato con l'appoggio della sarta Rose Bertin, comprende il celebre rouge, una fusione di cere e pigmento carminio, che donano alla regina il distintivo look bianco e rosso su labbra e guance. Nel circolo aristocratico anche gli uomini si uniscono al rito del trucco.

L'epoca del cinema introduce nuovi canoni estetici, con star quali Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Greta Garbo a definire gli standard di bellezza. Il truccatore di Marilyn anticipa il contouring moderno, sottolineando come il make-up incida nell'arte della percezione visiva. Durante gli anni 70 si preferisce un beauty look natural, ispirato dalla corrente hippie, per poi passare di colpo ai lustrini glam della disco dance anni 80. Con l'arrivo degli anni 90 e 2000 si sperimentano stili talvolta estremi e fusion, tra chi mette al centro di tutto la cura della pelle e chi ha linee intense in grado di accentuare tratti e fisionomie. Attualmente tra BB cream, skin care coreana e make up no make up si afferma con consenso crescente l'influenza cosmetica orientale. La storia del make up in costante mutamento oggi racconta soprattutto di scelte personali ispirate dai modelli e dagli idoli contemporanei.

Per oggi è tutto, Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto naturalmente da Giselle ai microfoni e Angelo alla regia. Sulle note di E io mi fermo qui, ci salutiamo qui. Ciao ciao a tutti!

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, lasciamo salire l'inno della Chiesa in questo giorno di festa. L'Assunzione della Beata Vergine Maria ci dà l'occasione di affidarci ancora una volta a lei, a Maria, nostra madre, madre di tutti, e guardando a lei abbiamo l'occasione di poter contemplare ciò che è un po' il destino di tutti. Chiediamogli di accompagnarci e di aiutarci a essere consapevoli della nostra, dello sguardo d'amore che c'è su di noi, e proprio consapevoli di questo sguardo vogliamo domandare perdono, chiedendo la sua intercessione, perdono per i nostri peccati, per le volte in cui ci siamo allontanati dal Signore. Tu, Figlio di Dio, che nascendo dalla Vergine Maria ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu, Signore crocifisso, che ci hai affidato alla tua stessa madre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu, Salvatore risorto, che hai reso Maria partecipe della tua gloria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo.
1: Dio onnipotente, che nella Vergine Maria hai compiuto prodigi mirabili, fino a innalzarla al regno dei cieli anche con il suo corpo glorificato, donaci di vivere in questo mondo rivolti costantemente ai beni eterni e di condividere con lei un giorno il gaudio della vita senza fine. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Benedicimi, Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
4: Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel giorno del Signore si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre.

entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi.

Alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui, il tuo signore, che

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumini e guidi a salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Parola di Dio.
2: Rendiamo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Vorrei condividere con voi un'esperienza che ho appena concluso. Proprio ieri sera sono tornato da un pellegrinaggio fatto dai giovani della diocesi di Milano. Io accompagnavo, perché ormai giovane non lo sono più, con i giovani della diocesi di Barcellona, e anche Saronno ha partecipato con un gruppo di ragazzi. È stata un'esperienza molto bella, molto ricca, credo, per tutti, di incontro, di scambio, di condivisione. E il filo conduttore dell'esperienza del gemellaggio è stata un po' la scoperta della spiritualità che c'è in quello che è un po' il simbolo di Barcellona, la chiesa della Sagrada Famiglia. Penso che tutti la conoscete, anche perché appunto in giugno Papa Leone è andato a benedire la croce di Gesù sull'ultima torre che mancava. Il cantiere è ancora aperto, ma diciamo che il coronamento è stato fatto, un edificio straordinario, meraviglioso, e che ha dato tanti spunti anche per riflettere. E dico questo perché abbiamo scoperto che la figura di Maria, che oggi festeggiamo, è davvero molto legata alla città di Barcellona. Inizialmente, a fine 1800, gli operai della città di Barcellona, che erano presenti in numero consistente, si sono associati fondando appunto un'associazione dedicata a San Giuseppe lavoratore. Loro che lavoravano volevano affidarsi a un santo che sentivano vicino, e decidono di costruire una chiesa appunto da dedicare a San Giuseppe. Poi però fanno un paio di pellegrinaggi, uno a Loreto qui in Italia e uno al monastero di Montserrat, che è un altro simbolo molto importante per la città di Barcellona, e lì incontrano Maria, la Madonna di Loreto, la Madonna del Montserrat, e allora capiscono che forse la loro chiesa non deve essere dedicata solo a San Giuseppe, ma insieme a lui vogliono che ci sia appunto anche Maria, che in fondo si fa incontrare in ogni esperienza della vita. E allora naturalmente con Maria e Giuseppe nasce l'idea di dedicare questo tempio alla Sagrada Famiglia, alla Sacra Famiglia di Nazareth. A dire che davvero la presenza di Maria accompagna in modo anche silenzioso alcune scelte che possiamo fare proprio affidandoci a lei. E poi, oltre appunto a questa storia che ci dice un po' le origini della Sacra Famiglia, c'è un'altra chiesa molto importante per il popolo di Barcellona, Santa Maria del Mare, un popolo di commercianti marittimi che hanno voluto e costruito con la loro fatica, con le offerte dei poveri, una chiesa dove appunto Santa Maria del Mare diventa la protettrice per chi arrivava ai porti di Barcellona. E infine, come dicevo, il monastero di Montserrat. Durante il gemellaggio con i giovani abbiamo fatto un pellegrinaggio notturno, un'ascesa proprio verso questo luogo di devozione, un'ascesa che dobbiamo dire un po' più faticosa del previsto, però bella, perché dice anche un po' un cammino espiatorio, no? Il desiderio proprio di innalzarci, andare verso l'alto per incontrare chi verso l'alto è stata portata con il suo spirito, con il suo corpo, ed è proprio quello che oggi vogliamo ricordare. Un cammino che ha messo Maria un po' come meta di alcuni passi importanti. Ecco, oggi siamo di fronte alla festa dell'Assunta e pensavo che corriamo forse un po' un rischio, no? L'esperienza straordinaria fatta da Maria, l'essere assunta in cielo anche con il suo corpo, forse a volte ce la rende un po' distante, no? La creatura perfetta che noi dobbiamo contemplare, venerare, e certamente è così. Però mi piace anche che la storia della gente, la vita incarnata, lo abbiamo sentito appunto nell'esperienza che hanno fatto i giovani, lo abbiamo sentito soprattutto nel Vangelo della Visitazione che abbiamo appena ascoltato, ci presenta invece una donna che non è staccata dalla realtà, ma anzi profondamente incarnata, profondamente pratica, capace di guardare quello che la circonda e mettersi in moto. Si alzò e andò in fretta, perché pensa che può esserci bisogno di lei, pensa che nell'incontro con Elisabetta anche la sua vocazione può diventare più chiara. Quel sì detto all'angelo può prendere una forma che diventa poi quella della sua vita. Ecco, mi piace questa doppio sguardo che possiamo avere su Maria, appunto la creatura perfetta che possiamo venerare, che possiamo adorare, la creatura che più di tutte le altre ci insegna una spiritualità fatta anche di silenzio, di attenzione, ma nello stesso tempo una fede pratica, una fede che non si risparmia, che ha in mente il bisogno del fratello e si mette in moto per prima per andare incontro ai bisogni degli altri. Ecco, penso che la festa dell'Assunta possa aiutarci in questo senso a chiedere al Signore, anche per noi, di tenere insieme queste due dimensioni della fede. Una fede capace di preghiera, ricordiamo che nell'incontro con Elisabetta sulle labbra di Maria è posta questa preghiera bellissima del Magnificat che ognuno può provare a rileggere facendo la sua. Dunque una fede fatta di preghiera, di contemplazione, di silenzio, ma nello stesso tempo una fede pratica fatta di attenzione e della capacità di alzarsi e andare in fretta per incontrare chi il Signore vorrà metterci vicino. Ecco, nell'incontro tra Elisabetta e Maria mi piace rileggere l'esperienza fatta in questi giorni con tutti gli incontri che i nostri giovani di Saronno hanno fatto con gli altri giovani della diocesi di Milano che hanno condiviso questa esperienza, con i giovani della diocesi di Barcellona che ci hanno accolto raccontandoci le loro storie, condividendo la loro fede, dentro quella relazione semplice che però davvero può fare grandi cose, così come il Signore ha fatto grandi cose in Maria e così come continua a fare con ciascuno di noi.

0: fratelli e sorelle, al Padre che sempre accoglie quanti si affidano a Lui, eleviamo le nostre suppliche.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Padre ricco di misericordia, custodisce e santifica la tua Chiesa, che insieme a Maria magnifica il tuo amore per ogni uomo e ogni donna, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Padre di bontà inesauribile, abbatti i muri di separazione, allontana dal mondo intero l'ombra della guerra e infondi nei cuori progetti di pace e di riconciliazione, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Padre di tutti, suscita in ciascuno il desiderio del bene. Rendici capaci di autentica fraternità e attraverso la nostra presenza soccorri quanti vivono nell'afflizione e nella sofferenza, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono. Fa, o Padre, che la nostra fiducia nelle preghiere della Beata Vergine Maria, di cui celebriamo oggi il letizia, l'assunzione gloriosa, trovi il suo coronamento nell'eterna felicità del cielo. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace.

0: Fratelli e sorelle, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Salga a te, o Dio, il sacrificio che la Chiesa ti offre nella festa di Maria Vergine assunta in cielo, e per la sua intercessione fa che i nostri cuori ardano di amore per te e anelino sempre alla contemplazione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Madre di Cristo è assunta nella gloria dei cieli. In lei, primizia immagine della Chiesa, riveli il compimento del mistero di salvezza e fai risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita. E noi, riconoscenti e ammirati, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con voce incessante l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare in te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Proteggi, o Dio onnipotente, il popolo che hai saziato con il pane del cielo e per l'intercessione di Maria concedi al nostro cuore e alla nostra vita il dono della castità e della pace per andare incontro con le lampade accese a Cristo, lo Sposo che sta per venire e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona festa dell'Assunta a tutti.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: di te. Non c'è che musica
1: di te.
2: Non c'è che musica
1: di te.
2: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì. Non c'è che musica.
1: Non c'è che musica
2: in questo disco.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

dipinto di blu. Saluto voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e benvenuti a questo appuntamento con Nel Blu dipinto di blu, speciale Festival Bar. Eh già, il Festival Bar, questa lunga storia di una manifestazione che ha visto i big della musica come Lucio Battisti ed Eros Ramazzotti che arrivava alla sua conclusione presso l'Arena di Verona. Quante volte abbiamo detto che il Festival Bar era nato nel 64 da un'idea di Vittorio Salvetti allo scopo di scoraggiare la diffusione e la produzione di musica indipendente con una gara fra le canzoni dell'estate per eleggere quella rappresentativa del capitale a disposizione dalla major che la supportava. Le misurazioni avvenivano poi da parte del pubblico attraverso gli ascolti rilevati dai jukebox che erano disseminati nei vari bar di tutta Italia, dove a ogni apparecchio era applicato un contatore che rilevava quante volte un brano veniva scelto e suonato, e alla fine dell'estate la somma di tutte le gettonature, poiché il brano partiva inserendo nel jukebox un apposito gettone, decretava il vincitore, che avrebbe ulteriormente incrementato i suoi introiti sfruttando il festival come pubblicità, ovviamente a costo zero. E già, e siamo arrivati così di anno in anno dal 64 agli anni 2000, siamo arrivati al 21esimo secolo e al 2002, questa storia che è stata lunga attraverso i vari decenni. Il 39esimo Festival Bar, che si svolse proprio durante l'estate del 2002 in 10 puntate registrate tra Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Duomo a Pistoia, il Teatro Greco di Taormina, l'Anfiteatro Romano di Cagliari e le due finali nel consueto scenario dell'Arena di Verona, ovviamente su Italia 1. E noi andiamo subito ad ascoltare una delle canzoni trionfatrici del Festival Bar di quell'anno, Zucchero con Sento le campane.

Una rivelazione del Festival Bar 2002, insieme al grande successo ovviamente di Zucchero, ma anche di Ligabue, che vinse nella categoria singoli con Tutti vogliono viaggiare in prima, fu proprio Tiziano Ferro, un giovanissimo Tiziano Ferro, che vinse il premio Rivelazione con il brano Rosso Relativo, un brano che ha segnato certamente sia la storia della musica italiana, sia la stessa storia di questo grande cantante. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine, forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Dall'omonimo album d'esordio di Tiziano Ferro, 2,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, anche grazie alla versione spagnola Rojo Relativo, quella portoghese si chiamava Romance Relativo, la Paola del testo è la cugina del cantante, che dedicò questo brano al suo difficile rapporto col cibo. Il testo metaforico infatti confermò una certa abilità stilistica da parte di Ferro, che con questo suo quarto singolo confermò proprio la vena pop R&B che fino a quel momento aveva sostenuto il grosso della sua produzione. Insomma, Rosso Relativo permise a Ferro proprio la vittoria del Festival Bar del 2002 come rivelazione dell'anno, e il videoclip fu girato da Paolo Monico, e di lì in avanti la carriera fu un successo dietro l'altro. Rosso Relativo.

E allora andiamo avanti, proseguiamo nella nostra carrellata del Festival Bar, dopo esserci soffermati su Zucchero e ovviamente su Tiziano Ferro, aver annunciato il vincitore del 2002 in Luciano Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Adesso andiamo all'estero, nel senso che proponiamo Alizé. Chi è questa Alizé? Beh, Alizé è una cantante che si presenta al Festival Bar con un singolo di debutto, è stato dall'album Gourmandise o Gourmandise alla francese, Moi Lolita, un brano scritto e prodotto da Mylène Farmer e Laurent Boutonnat. La canzone conferisce proprio alla cantante in quell'anno, che aveva 16 anni al debutto al Festival Bar, l'appellativo di Lolita, ispirata proprio all'omonimo romanzo di Vladimirovich Nabokov, e che indica proprio una ragazza giovanissima di aspetto provocante che suscita dei desideri particolari anche in uomini maturi. Il brano è proprio stato uno dei tormentoni estivi del 2002, pubblicato prima in Francia nell'estate del 2000 e poi in altri paesi tra cui l'Italia, arrivando nella tarda primavera del 2002 per l'etichetta discografica Polydor. Ha ricevuto un buon successo perché è stata per 6 settimane consecutive alla prima posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia, diventando uno dei tormentoni estivi, e ha raggiunto anche la posizione 1 in Spagna, ma non in Francia, dove ha raggiunto solamente la posizione seconda. Per le oltre 750.000 copie vendute ha vinto il disco di diamante e si è classificata al terzo posto dei singoli più venduti in Francia nell'anno 2002. Ovviamente come ospite in Italia ha spaccato, proprio perché è diventata poi la canzone, insieme alle altre, potremmo dire tormentone estivo dell'estate. Andiamo a sentirla, Moi Lolita di Alizé.

E dopo aver parlato di Alizé, aver ascoltato la sua Moi Lolita che ha lanciato la sedicenne con il Festival Bar del 2002, andiamo a mettere un po' di ketchup all'interno di questo programma, nel senso che adesso parliamo delle Last Ketchup, questo gruppo musicale spagnolo che si presenta al Festival Bar del 2002 e anche qui giù di tormentone estivo, perché questo gruppo, che era composto inizialmente da tre sorelle, Lola, Pilar e Lucia Muñoz, in seguito da quattro con l'arrivo di Rocío Muñoz, sono figli di Juan, un chitarrista di flamenco noto come El Tomate, e provengono da Córdoba in Andalusia. Hanno riscosso proprio il grande successo a livello mondiale con il loro singolo Asereye, che è diventata un successo commerciale propriamente, e poi hanno partecipato anche al Festival di Sanremo del 2004 insieme a Danny Losito col brano Single e all'Eurovision Song Contest 2006 con Un Bloody Mary. Il loro debutto, Hijas del Tomate, e il seguente Un Bloody Mary, non ottenne però il successo sperato, rendendo poi il gruppo un one hit wonder, cioè una volta e via. Infatti al Festival Bar si presentarono quell'anno, nel 2002, con la loro Asereye, che aveva ottenuto un notevole successo anche in altre parti del mondo. Vera sorpresa, potremmo dire, del 2002, ma per l'Europa nell'estate del 2003. Proprio questo tormentone lanciato da queste tre sorelle che erano appunto figli di questo chitarrista di flamenco, il pomodoro cosiddetto, il tomate. E quindi con una buona dose di ironia e nel pieno spirito kitsch che caratterizza molti nomi di band o gruppi vocali spagnola, poi si sono fatte chiamare la Sketchup e chiamano il loro album Figlie del Pomodoro, potremmo dire. La serie esce anche in inglese col titolo The Ketchup Song ed è un pezzo tormentone basato su una melodia facile, un testo accompagnato da un balletto con poche facili mosse, un ritornello nonsense ma che in realtà è una traslitterazione fonetica alla buona di un verso di Rapper's Delight della Sugar Hill Gang del 1979, pensate. E il brano segna l'esordio del trio vocale, ha un successo planetario, esce in 26 paesi, toccando il primo posto in 21 di questi, compresi gli Stati Uniti, l'Australia e ovviamente l'Italia, issandosi in vetta alle chart europee e vendendo complessivamente 7 milioni di copie. A tutt'oggi uno dei singoli più venduti della storia della musica. L'album supera i 12 milioni di copie, quindi 12 dischi di platino, consentendo alle Last Ketchup di vincere anche un Latin Grammy, ma incredibilmente questo resta un one shot per il trio, poi divenuto quartetto con l'aggiunto appunto di Rocío, come vi dicevo all'inizio. E dopo una posizione quasi simbolica al Sanremo 2004 al fianco di Danny Losito, relegate però al ruolo di coriste, il successivo album del 2006, seguito alla loro partecipazione all'Eurofestival, vende solo 3.000 copie, fermando la loro produzione. È così che va il mondo. Ma noi ascoltiamoci e godiamoci Asereye 2002.

E arriviamo all'ultima canzone che oggi vi propongo del Festival Bar 2002, un Festival Bar che è raggiunto alla 39esima edizione, appunto, con 10 puntate condotte da Alessia Marcuzzi, Michel Hunziker e Daniele Bossari, e con l'anteprima e le interviste speciali condotte da Marco Baccarini, appunto il VJ, quello che diventerà poi il famoso VJ. Il vincitore assoluto, vi dicevo all'inizio di questa edizione, fu Luciano Ligabue nella sezione dei singoli con Tutti vogliono viaggiare in prima, ma negli album visse Zucchero con l'album Shake, presentato in anteprima mondiale all'Arena di Verona esattamente un anno prima, nella finalissima del Festival Bar 2001, mentre, come abbiamo ascoltato, Tiziano Ferro era la rivelazione con il brano Rosso Relativo. Ma avremo modo anche nelle prossime puntate di ascoltare altri brani di quegli album, sia di Zucchero sia di Tiziano Ferro. Pensate che da partire da questa edizione venne progressivamente accantonato il playback, e infatti la maggioranza degli artisti vollero iniziare a esibirsi dal vivo. Ma arriviamo all'ultima canzone che vi propongo oggi di quel Festival Bar 2002. L'autore è Silvestri, Daniele Silvestri. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano, mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E forse chi c'era in quegli anni se la ricorda, la canzone più famosa di Daniele Silvestri, che si era iscritto al Festival di Sanremo nel 2002 e scelse la chiave della filastrocca pop, il cui ritmo allegro e divertente contrastava con efficacia rispetto al tema sgomento dell'abbandono d'amore. Da un lato e dall'altro è Salirò, la canzone di quell'anno, che arriva anche al Festival Bar e rappresenta in ogni caso un forte compromesso tra Silvestri e il pubblico più popolare, ben al di là dei messaggi più impegnati che di solito il cantautore lancia sia a Sanremo che nella sua discografia precedente. E i risultati non tradiscono le attese, perché nonostante la 14esima posizione nella finale di Sanremo, il pezzo ebbe un grande successo, ampliando notevolmente la celebrità del suo autore e gli scontri di vendite. La celebrità aumentò, mantenne le promesse, il singolo arrivò al 5° posto della classifica, il 16° più venduto dell'anno, l'album ottenne un successo incredibile e al Festival Bar durante l'estate divenne pure tormentone estivo. Ed è proprio sulle note di Salirò che direi che possiamo chiudere la nostra puntata di oggi di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicato al Festival Bar 2002. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, sulle note di Salirò.

Buona festa a tutti voi, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti sono le 12 in punto. Tra poco ci collegheremo in diretta per recitare l'Angelus con il Santo Padre. Buon ascolto.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

Un amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

sognavo di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fa la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio di sabato e naturalmente anche di domenica, l'appuntamento con le classifiche dell'estate qui su Blu 2000 in questo weekend di Ferragosto. Come va questa giornata calda come al solito? Magari qualcuno è in partenza, qualcuno farà una gita fuori porta, qualcuno è impegnato a lavorare, quindi vi abbracciamo veramente tutti, raccontateci le vostre vacanze, il vostro lavoro, la vostra vita quotidiana anche in questo fine settimana in cui in un'ora bella piena di musica e di emozioni dalle 14 alle 15, ecco scusa, ero un po' frastornato con l'orario visto il caldo, stiamo insieme in questi 60 minuti quasi per raccontarci e raccontarvi cosa è accaduto nel passato per quanto riguarda la musica, delle classifiche di un tempo che fu, quindi l'estate. Non torneremo indietro di tantissimo, come vi avevamo già anticipato all'interno delle parole dell'estate durante la settimana. Sapete che durante il pomeriggio poi dalle 14 alle 16 vi anticipiamo, vi diamo delle piccole pillole di anticipazioni di quello che ascolteremo proprio oggi e quindi quello che ascoltiamo nel weekend. Quindi iniziamo subito ritornando indietro nel tempo, sono passati soltanto 4 anni, quindi diciamo che il 2022 ritornando quasi all'altro ieri ce lo ricordiamo forse meglio rispetto ad altri anni del passato, e in questo caso la nostra memoria attiva va indietro di qualche anno, 2022 per l'appunto, per l'estate in cui in Italia c'erano ovviamente dei tormentoni di quel periodo che già insomma scarseggiavano dal punto di vista numerico come oggi, nel senso che sono tante le canzoni ma nessuna si può diciamo fregiare del titolo di tormentone perché sono un po' tutte equivalenti, cioè le canticchiamo un po' tutte, quindi non c'è più una canzone regina rispetto ad altre. E anche nel 2022 in quell'estate in Italia si presentava la medesima situazione, iniziando proprio dalla numero 10, dal fondo della classifica, dove troviamo forse una delle canzoni simbolo di Annalisa, che è diventato un vero tormentone per quanto riguarda invece la sua discografia. Parliamo di Bellissima, che andava per la maggiore in quel periodo, ma si piazzava soltanto, si fa per dire, alla numero 10. Classifica generale dell'estate 2022 in Italia, alla 9 la rappresentante di lista che arrivava dritta dritta da Sanremo, questo duo che ci ha regalato Ciao Ciao, un'altra bella canzone che ci ricordiamo spesso e volentieri anche oggi, mentre la posizione di classifica che andiamo ad ascoltare è del fenomeno Lizzo, che anche in questo periodo si è fatta riconoscere per alcune sue uscite molto ad effetto, e ne parleremo tra poco. La canzone About Damn Time l'ascoltiamo subito, era la numero 8 dell'estate 2022.

E la canzone simbolo di Lizzo di quel periodo, estate 2022 in Italia, la sua About Damn Time, con cui si è fatta conoscere al grande pubblico. Recentemente invece si è dovuta difendere da certe accuse, ha allontanato le persone che le facevano stare male, insomma le facevano passare, diciamo, quel brutto quarto d'ora, ed è arrivata a scoprire finalmente se stessa. Da questo è nato il suo ultimo album recentissimo, in cui trasforma un termine usato per denigrare le donne in qualcosa di positivo. C'è un'altra parola offensiva di cui le piacerebbe rovesciare il significato, quella di grasso o grassa, che viene data a una persona quando è in carne, diciamo così. E ricordiamo che tutto questo è nato anche dal disco precedente dal titolo Special, che è diventato più difficile, più dura, ha detto lei, soprattutto a partire dal febbraio del 2025, quando diciamo ha riflettuto sulla sua vita e anche su determinate circostanze. Ma Lizzo, diciamo che non si è lasciata abbattere dalle critiche, un po' come ha fatto Ariana Grande in quest'ultimo periodo. Sapete che si è ritirata dalle scene, la decisione è stata meditata a seguito anche dei suoi numerosi attacchi in rete, e devo dire che Lizzo invece, in barba a tutti gli odiatori seriali, va avanti per la sua strada alla grande. La sua canzone era la numero 8, About Damn Time, nell'estate del 2022. Al numero 7 l'emozione e la voce di Marco Mengoni con Mi Fiderò, una canzone featuring Madame, che ricordo a tratti, non la ricordo benissimo, quindi non l'ascoltiamo in questo momento, l'ascolteremo magari successivamente, perché oggi ci concentriamo anche sul sound di una band che torna spesso e volentieri a farci visita, ovvero i Black Eyed Peas. Anche nel 2022, in quell'estate, andavano in maniera veramente spedita verso il successo grazie a Don't You Worry, la canzone featuring Shakira e David Guetta, numero 6.

Vi ricorda qualcosa in particolare, un periodo particolare della vostra vita in quell'estate non tanto remota del 2022, praticamente l'altro ieri? Fateci sapere a diretta@radiumblu.it con un bel messaggio. Siete benvenuti anche per raccontarci questo Ferragosto, questo periodo molto caldo, e cosa state facendo in particolare. Con Don't You Worry, la canzone che abbiamo lasciato featuring Shakira, David Guetta, erano i Black Eyed Peas alla numero 6. Alla numero 5 è una canzone che ha fatto la storia di quell'estate per quanto riguarda la musica italiana. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono ritornati alla grande anche in quest'estate 2026 con Sorry Scusa Lo Sento, in questo caso la canzone Giovani Wanna Be. E noi parliamo di loro perché il tour Stadi 2027 è stato abbondantemente già preannunciato e continua ad allargare i suoi orizzonti, diciamo così. C'è stato tanto entusiasmo suscitato dall'annuncio delle prime tappe. La band bergamasca ha ufficializzato 3 nuovi appuntamenti che confermano quindi la richiesta anche straordinaria da parte dei fan, del pubblico, l'attesa per quello che si preannuncia davvero uno degli eventi musicali più importanti dell'estate del prossimo anno. Quindi raddoppiano gli show di Torino e Milano e si aggiunge anche una nuova data a Napoli. Quindi vediamo le nuove date, che sono Torino il 13 giugno 2027, ve lo ricordo, il prossimo anno, perché quest'anno non sono in tour i Pinguini Tattici. Milano 18 giugno 2027, Napoli 28 giugno 2027. E questa è Giovani Wannabe alla numero 5, estate 2022.

Esattamente alla metà della top 10 della classifica dell'estate 2022 in Italia, Pinguini Tattici Nucleari appena ascoltati qui su Blu 2000 con Giovani Wannabe. Questo è l'appuntamento con le classifiche dell'estate in questo weekend insieme per raccontarvi che la numero 4 è Dance, perché c'è stata, diciamo, l'unione artistica proprio in quell'anno, un tormentone estivo insieme alla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso, tanti auguri a lei che ha appena compiuto 40 anni, ed è stata scelta tra l'altro da Ermal Meta per il concertone del 22 agosto per la Taranta, ecco, non l'Atalanta, la squadra, la Taranta con la R. È una sorta di prova generale, l'aveva già fatta, lo ricorderete magari nel 2009, se siete fan di Alessandra, con la sua prima partecipazione alla serata musicale di Melpignano, e quest'anno si replica con il sì definitivo. La cantante salentina si concede sui social anche per ufficializzare la sua partecipazione insieme a Ermal Meta quest'anno. E quindi devo dire che in quell'anno si univa alla musica dance, quella dei DB Boulevard, che riprendevano una loro storica canzone dal titolo Point of View, è praticamente un tormentone di qualche anno prima. La canzone in questo caso si intitola Camera 209. Alessandra Amoroso insieme ai DB Boulevard erano alla

Numero 4 estate 2022 in Italia, c'era la musica di Alessandra Amoroso, la sua voce con Camera 209 insieme a IDB Boulevard. Saliamo, siamo nella zona del podio, al numero 3 un'altra canzone che veniva dritta dritta da Sanremo di quell'anno, ovvero Dove si balla, tormentone vero e proprio di Dargen D'Amico. E vi devo dire la verità, pur essendo una classifica molto recente dell'estate, io le canzoni che poi mi colpiscono le ricordo un po' tutte, forse questa non mi aveva colpito particolarmente all'epoca ed è per quello che l'avevo quasi rimossa. Parliamo di Bam Bam, la posizione numero 2 che andiamo ad ascoltare, di Camila Cabello, ma non è da sola, insieme a Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

E voi la ricordavate questa canzone di Camilla Cabello, fresca estiva, che occupava la posizione numero 2 nella chart del 2022 in Italia, era l'estate ovviamente di quel periodo, Bam Bam insieme a Ed Sheeran. Siamo arrivati alla vetta, inevitabile anche cantare italiano quando si parla di pseudo tormentoni che rimangono nel tempo, forse questa canzone è rimasta più di altre da quell'estate del 2022 e quindi non ci resta che ascoltarla. La vetta della classifica dell'estate 2022 in Italia era occupata da Fedez con La Dolce Vita insieme a Tananai e Mara Sattei, numeri 1.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Ancora buon weekend, buon pomeriggio alle classifiche dell'estate qui su In Blu 2000. Ci seguite anche dall'app, mi raccomando scaricatela, la nostra app ufficiale Play 2000, totalmente gratuita dallo store del vostro smartphone, così ci ascoltate, perché no, in ogni luogo e soprattutto anche nel vostro luogo di villeggiatura, se siete in partenza, siete già partiti, siete collegati dalla spiaggia, dal mare, ovviamente anche dalla montagna, fate dal lago, certo, le citiamo tutte le località, le vogliamo citare tutte in questo pomeriggio, quindi siete i benvenuti e quindi scriveteci anche diretta a radioinblu.it. Voltiamo decisamente pagina dopo la chart del 2022 e passiamo all'estate attuale, quella fatta dalla classifica di In Blu 2000, cioè quella che andiamo ad affrontare adesso, che andiamo a scalare, e anche quella di Air One con le canzoni che più sono ascoltate in radio e lo sono state negli ultimi 7 giorni. La top 10, vi ricordo che ci sono state 2 nuove entrate nella chart ufficiale della nostra vostra radio preferita, Ça va sans dire, che è In Blu 2000. Al numero 20 Beyoncé con Morning You Dong, che ha segnato il suo ritorno in musica, e alla numero 11 la nuova di Sombra, una bella ballata romantica dal titolo My Body's Ready. Non l'ascolteremo, ma ascoltiamo, anzi vi diciamo subito che al numero 10 troviamo Bruno Mars con Oh My Soul in posizione stabile. La numero 9 in salita c'è Mr. Harry Styles con Dance No More.

E questo signorino qui, Harry Styles, ha battuto un record molto importante di concerti a Wembley e ha pianto anche sul palco lo scorso mese di luglio, perché l'ex One Direction ha superato addirittura i Coldplay e Taylor Swift con 12 live, pensate, nello stadio di Londra in un anno solare, quindi ha battuto ogni record, oltre a tutti quelli che ha battuto naturalmente in fatto di vendite di dischi e di preferenze da parte dei suoi fan a livello planetario. Harry Styles nella chart di Blue 2000, Dance No More in salita al numero 9. Alla 8 troviamo in posizione stabile Partenope, la canzone di Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors, occhio perché li ritroveremo dopo, mentre al numero 7 ritornano quest'anno i Pinguini Tattici Nucleari, li abbiamo ascoltati prima con Giovani Wannabe, in questo caso la canzone attuale Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 6 Tommaso Paradiso con Agitare, Coca-Cola in discesa rispetto a 7 giorni fa, ed è in discesa anche Gaia con Bossa Nostra al numero 5. Saliamo a questo punto alla numero 4, dove è in salita la ballata romantica molto bella, quella nuova di Benson Boone, si intitola The Time of My Life.

Vicinissimi al podio della chart ufficiale di In Blu 2000, quella che vi stiamo raccontando, per fare come al solito i confronti tra le canzoni del passato musicale, oggi c'era l'estate del 2022, e anche quelli attuali, le canzoni che vanno per la maggiore proprio in questo periodo. E abbiamo incontrato proprio la canzone di Benson Boone alla numero 4. Attenzione, entriamo subito alla numero 3, dove troviamo Ermal Meta e Trigno. Loro sono in salita con Irrecuperabile.

Questo è l'anno dei duetti, lo dicevamo, tantissimi artisti già dalla scorsa primavera insieme per presentare le loro canzoni, che poi giustamente sono entrate di diritto tra le canzoni più ascoltate durante quest'estate 2026. Tra queste un mini tormentone e questa irrecuperabile in salita, Ermal Meta e Trigno nella chart di Blue 2000 alla numero 3. Alla numero 2 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Angelina Mango e Marco Mengoni, che comunque ascolteremo dopo con la loro Canto d'amore. La nuova numero 1 della nostra chart è Antidroga, in salita Emma con Fabri Fibra. Tra l'altro Emma si sta divertendo moltissimo in questo periodo insieme alla sua amica Elisa, scatenate davvero nella loro vacanza in Islanda, che è documentata online, quindi via web, attraverso i loro social, tra natura e musica, e sono state tra l'altro anche al concerto di Bjork. Nuova numero 1, Emma, Fabri Fibra, la numero 1 è Antidroga in salita. Ma

0: dell'estate.
1: Un saluto lo mandiamo volentieri anche a chi ci segue dal DAB, li salutiamo poco ma ci sono anche loro, 728 del Digitale Terrestre, il nostro canale, e naturalmente vi invitiamo anche a scaricare ancora una volta la nostra app Play 2000, in ogni luogo ci seguite, anche dal sito play2000.it. Siamo al momento in cui voltiamo ancora pagina con la chart ufficiale di R1, i cui dati sono stati aggiornati proprio nella giornata di ieri, e siamo pronti a scalare la classifica della top 10 dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove troviamo al numero 10 in discesa Anna con White Girl West, mentre al numero 9 in salita Danceteria di Madonna. Numero 8 abbiamo in discesa I Ritmi Latini di Karol G insieme a Manu Chao con Vagando per il Mondo, mentre al numero 7 in salita la nostra numero 1 della chart di Blue 2000, tra l'altro ascoltata pochi secondi fa, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Numero 6 in discesa Canto d'Amore con Marco Mengoni, e c'è anche Angelina Mango.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo è l'Airplay radiofonico nazionale con i dati aggiornati di Erwan degli ultimi 7 giorni, al numero 6 in discesa Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Numero 5 scende anche Samurai J con Flamenco Paranoia e andiamo alla numero 4 dove scende anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

fresche, divertenti anche a tratti. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola in quest'estate 2026 con la sua canzone alla numero 4 in discesa nella chart di Air One, dove scendono anche i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 3 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Saliamo alla 2, perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questi ultimi tra l'altro si sono esibiti con grande emozione proprio l'altro ieri all'interno del live, l'ultimo, forse uno degli ultimi live di quest'anno ad Asiago Live. Molta emozione perché loro erano già stati lì su quel palco di Asiago nell'estate del 2015 e Stash lo ha raccontato con tante emozioni a pochi mesi dopo la vittoria ad Amici, quindi un bellissimo ricordo e anche una bellissima emozione tornare nello stesso luogo in cui si è stati bene, diciamo, anche nel passato. Partenope è la canzone che troviamo alla numero 2 in discesa.

C'è una bella inaspettata sorpresa alla numero uno, e quindi ve la dico subito perché hanno perso la vetta Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, sono scesi dalla 1 alla 2 con Partenope appena ascoltata, e qui su Blue 2000 vi diciamo che nella chart di Arwana svetta questa settimana a sorpresa, ma siamo molto contenti anche perché ha attraversato un periodo non proprio facile, ricorderete la caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marino in provincia di Chieti che l'aveva costretta a riprogrammare il tour estivo. Parliamo di Noemi, che ovviamente è uscita già da un po' dall'ospedale, adesso ricomincia i suoi live e lo ha comunicato tramite la sua pagina Instagram, e ha comunicato il suo ritorno ufficiale tra il pubblico dopo questa rovinosa caduta di cui ha sorriso anche lei. Diciamo la verità, insomma, è stata molto ironica, ha detto: domenica riparto con il tour, proprio questa domenica, è un grande regalo poter tornare a fare quello che amo dopo lo spavento iniziale, la paura anche di essermi fatta molto male era stata grande e mi ha fatto sentire fragile, ma adesso si è ripresa, e grazie anche ai fan che ha ringraziato appunto attraverso i suoi social. La nuova numero uno della settimana è di Noemi con Tu cosa fai questa sera. Io vi saluto e grazie per essere stati con noi alle classifiche dell'estate qui su In Blue 2000. Buon pomeriggio e buon weekend di Ferragosto.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra,

noi. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

vederti dal balcone mi fa male, lo so. Ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

dipinto di blu. Saluto voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e benvenuti a questo appuntamento con Nel Blu dipinto di blu, speciale Festival Bar. E già, il Festival Bar, questa lunga storia di una manifestazione che ha visto i big della musica come Lucio Battisti ed Eros Ramazzotti che arrivava alla sua conclusione presso l'Arena di Verona. Quante volte abbiamo detto che il Festival Bar era nato nel 64 da un'idea di Vittorio Salvetti allo scopo di scoraggiare la diffusione e la produzione di musica indipendente con una gara fra le canzoni.

dell'estate per eleggere quella rappresentativa del capitale a disposizione dalla major che la supportava. Le misurazioni avvenivano poi da parte del pubblico attraverso gli ascolti rilevati dai jukebox che erano disseminati nei vari bar di tutta Italia, dove a ogni apparecchio era applicato un contatore che rilevava quante volte un brano veniva scelto e suonato. E alla fine dell'estate la somma di tutte le gettonature, poiché il brano partiva inserendo nel jukebox un apposito gettone, decretava il vincitore, che avrebbe ulteriormente incrementato i suoi introiti sfruttando il festival come pubblicità, ovviamente a costo zero. E già, e siamo arrivati così di anno in anno dal 64 agli anni 2000, siamo arrivati al 21esimo secolo e al 2002, questa storia che è stata lunga lunga attraverso i vari decenni. Il 39esimo Festival Bar, che si svolse proprio durante l'estate del 2002 in 10 puntate registrate tra Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Duomo a Pistoia, il Teatro Greco di Taormina, l'Anfiteatro Romano di Cagliari e le due finali nel consueto scenario dell'Arena di Verona, ovviamente su Italia 1. E noi andiamo subito ad ascoltare una delle canzoni trionfatrici del Festival Bar di quell'anno, Zucchero con Sento le campane.

Una rivelazione del Festival Bar 2002 insieme al grande successo ovviamente di Zucchero ma anche di Ligabue, che vinse nella categoria singoli con Tutti vogliono viaggiare in prima, fu proprio Tiziano Ferro, un giovanissimo Tiziano Ferro che vinse il premio Rivelazione con il brano Rosso Relativo, un brano che ha segnato certamente sia la storia della musica italiana sia la stessa storia di questo grande cantante. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te per la gran solitudine, forza, amati per questa sera, che domani torni in te, ma non ti diverte perché vuoi qualcosa di più facile. Dall'omonimo album d'esordio di Tiziano Ferro, 2,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, anche grazie alla versione spagnola Rojo Relativo, quella portoghese si chiamava Romance Relativo. La Paola del testo è la cugina del cantante, che dedicò questo brano al suo difficile rapporto col cibo. Il testo metaforico infatti confermò una certa abilità stilistica da parte di Ferro, che con questo suo quarto singolo confermò proprio la vena pop R&B che fino a quel momento aveva sostenuto il grosso della sua produzione. Insomma, Rosso Relativo permise a Ferro proprio la vittoria del Festival Bar del 2002 come rivelazione dell'anno, e il videoclip fu girato da Paolo Monico, e di lì in avanti la carriera fu un successo dietro l'altro. Rosso Relativo.

E allora andiamo avanti, proseguiamo nella nostra carrellata del Festival Bar, dopo esserci soffermati su Zucchero e ovviamente su Tiziano Ferro, aver annunciato il vincitore del 2002 in Luciano Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima. Adesso andiamo all'estero, nel senso che proponiamo Alizé. Chi è questa Alizé? Beh, Alizé è una cantante che si presenta al Festival Bar con un singolo di debutto, è stato dall'album Gourmandise o Gourmandise alla francese, Moi Lolita, un brano scritto e prodotto da Mylène Farmer e Laurent Boutonnat. La canzone conferisce proprio alla cantante in quell'anno, che aveva 16 anni al debutto al Festival Bar, l'appellativo di Lolita, ispirata proprio all'omonimo romanzo di Vladimirovich Nabokov, e che indica proprio una ragazza giovanissima di aspetto provocante che suscita dei desideri particolari anche in uomini maturi. Il brano è proprio stato uno dei tormentoni estivi del 2002, pubblicato prima in Francia nell'estate del 2000 e poi in altri paesi tra cui l'Italia, arrivando nella tarda primavera del 2002 per l'etichetta discografica Polydor. Ha ricevuto un buon successo perché è stata per 6 settimane consecutive alla prima posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia, diventando uno dei tormentoni estivi, e ha raggiunto anche la posizione 1 in Spagna, ma non in Francia, dove ha raggiunto solamente la posizione seconda. Per le oltre 750.000 copie vendute ha vinto il disco di diamante e si è classificata al terzo posto dei singoli più venduti in Francia nell'anno 2002. Ovviamente come ospite in Italia ha spaccato, proprio perché è diventata poi la canzone, insieme alle altre, potremmo dire tormentone estivo dell'estate. Andiamo a sentirla, Moi Lolita di Alizé.

E dopo aver parlato di Alizé, aver ascoltato la sua Moi Lolita che ha lanciato la sedicenne con il Festival Bar del 2002, andiamo a mettere un po' di ketchup all'interno di questo programma, nel senso che adesso parliamo delle Las Ketchup, questo gruppo musicale spagnolo che si presenta al Festival Bar del 2002 e anche qui giù di tormentone estivo, perché questo gruppo, che era composto inizialmente da tre sorelle, Lola, Pilar e Lucia Muñoz, in seguito da quattro con l'arrivo di Rocío Muñoz, sono figli di Juan, un chitarrista di flamenco noto come El Tomate, e provengono da Córdoba in Andalusia. Hanno riscosso proprio il grande successo a livello mondiale con il loro singolo A Sereye, che è diventata un successo commerciale propriamente, e poi hanno partecipato anche al Festival di Sanremo del 2004 insieme a Danny Losito col brano Single e all'Eurovision Song Contest 2006 con Un Bloody Mary. Il loro debutto, Hijas del Tomate, e il seguente Un Bloody Mary, non ottenne però il successo sperato, rendendo poi il gruppo un one hit wonder, cioè una volta e via. Infatti al Festival Bar si presentarono quell'anno, nel 2002, con la loro A Sereye, che aveva ottenuto un notevole successo anche in altre parti del mondo. Vera sorpresa, potremmo dire, del 2002, ma per l'Europa nell'estate del 2003. Proprio questo tormentone lanciato da queste tre sorelle che erano appunto figli di questo chitarrista di flamenco, il pomodoro cosiddetto, il tomate. E quindi con una buona dose di ironia e nel pieno spirito kitsch che caratterizza molti nomi di band o gruppi vocali spagnola, poi si sono fatte chiamare Las Ketchup e chiamano il loro album Figlie del Pomodoro, potremmo dire. A Sereye esce anche in inglese col titolo The Ketchup Song ed è un pezzo tormentone basato su una melodia facile, un testo accompagnato da un balletto con poche facili mosse, un ritornello nonsense ma che in realtà è una traslitterazione fonetica alla buona di un verso di Rapper's Delight della Sugar Hill Gang del 1979, pensate. E il brano segna l'esordio del trio vocale, ha un successo planetario, esce in 26 paesi, toccando il primo posto in 21 di questi, compresi gli Stati Uniti, l'Australia e ovviamente l'Italia, issandosi in vetta alle chart europee e vendendo complessivamente 7 milioni di copie. A tutt'oggi uno dei singoli più venduti della storia della musica. L'album supera i 12 milioni di copie, quindi 12 dischi di platino, consentendo alle Las Ketchup di vincere anche un Latin Grammy, ma incredibilmente questo resta un one shot per il trio, poi divenuto quartetto con l'aggiunto appunto di Rocío, come vi dicevo all'inizio. E dopo una posizione quasi simbolica al Sanremo 2004 al fianco di Danny Losito, relegate però al ruolo di coriste, il successivo album del 2006, seguito alla loro partecipazione all'Eurofestival, vende solo 3.000 copie, fermando la loro produzione. È così che va il mondo. Ma noi ascoltiamoci e godiamoci A Sereye 2002.

E arriviamo all'ultima canzone che oggi vi propongo del Festival Bar 2002, un Festival Bar che è raggiunto alla 39esima edizione, appunto, con 10 puntate condotte da Alessia Marcuzzi, Michel Hunziker e Daniele Bossari, e con l'anteprima e le interviste speciali condotte da Marco Baccarini, appunto il VJ, quello che diventerà poi il famoso VJ. Il vincitore assoluto, vi dicevo all'inizio di questa edizione, fu Luciano Ligabue nella sezione dei singoli con Tutti vogliono viaggiare in prima, ma negli album visse Zucchero con l'album Shake, presentato in anteprima mondiale all'Arena di Verona esattamente un anno prima, nella finalissima del Festival Bar 2001, mentre, come abbiamo ascoltato, Tiziano Ferro era la rivelazione con il brano Rosso Relativo. Ma avremo modo anche nelle prossime puntate di ascoltare altri brani di quegli album, sia di Zucchero sia di Tiziano Ferro. Pensate che da partire da questa edizione venne progressivamente accantonato il playback, e infatti la maggioranza degli artisti vollero iniziare a esibirsi dal vivo. Ma arriviamo all'ultima canzone che vi propongo oggi di quel Festival Bar 2002. L'autore è Silvestri, Daniele Silvestri. Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano, mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E forse chi c'era in quegli anni se la ricorda, la canzone più famosa di Daniele Silvestri, che si era iscritto al Festival di Sanremo nel 2002 e scelse la chiave della filastrocca pop, il cui ritmo allegro e divertente contrastava con efficacia rispetto al tema sgomento dell'abbandono d'amore. Da un lato e dall'altro è Salirò, la canzone di quell'anno, che arriva anche al Festival Bar e rappresenta in ogni caso un forte compromesso tra Silvestri e il pubblico più popolare, ben al di là dei messaggi più impegnati che di solito il cantautore lancia sia a Sanremo che nella sua discografia precedente. E i risultati non tradiscono le attese, perché nonostante la 14esima posizione nella finale di Sanremo, il pezzo ebbe un grande successo, ampliando notevolmente la celebrità del suo autore e gli scontri di vendite. La celebrità aumentò, mantenne le promesse, il singolo arrivò al 5° posto della classifica, il 16° più venduto dell'anno, l'album ottenne un successo incredibile e al Festival Bar durante l'estate divenne pure tormentone estivo. Ed è proprio sulle note di Salirò che direi che possiamo chiudere la nostra puntata di oggi di Nel Blu Dipinto di Blu, dedicato al Festival Bar 2002. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, alla prossima sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, sulle note di Salirò.

in diretta dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, trasmettiamo la Santa Messa. Buon ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente, fino a portarla a sé in anima e corpo nell'alto dei cieli. Celebrando questo mistero di Maria, cantiamo la gloria di Dio.

0: Benedici, mio Padre.
1: La lettura dell'Apostolo ci guidi sulla via della vita.
0: Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel giorno del Signore si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 testi e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle dal cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1160 giorni. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre.

0: entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuta d'oro è il suo vestito, e condotta al re in broccati preziosi.
1: Risplende la regina, Signore alla tua destra.
0: Alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Il re è invaghito dalla tua bellezza. E lui, il tuo signore, rendigli omaggio.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura dell'Apostolo ci illumini e ci guidi a salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Parola di Dio.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore

e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Fin da piccoli ci hanno detto che bisogna arrivare ai vertici, diceva un allenatore argentino, aggiungendo, però non ci hanno mai spiegato come essere felici una volta arrivati in cima. E forse perché solo Maria può spiegarci come arrivare felicemente ai vertici. Solo lei, ogni volta arrivata in cima, la vediamo felice. Felice stasera, mentre la celebriamo innalzata al cielo anche col suo corpo glorificato. Felice in santuario nell'alta cupola realizzata per accoglierla. Felice addirittura nel Vangelo, dopo aver scalato la regione montuosa di Giudea. E questo è proprio strano. Il brano di San Luca, tra i più gioiosi di tutti, ci riporta l'incontro tra due donne gravide dopo una faticaccia che ballano di felicità. Maria ed Elisabetta, due donne in gravidanza, parola italiana che deriva dal latino gravidus, gravato, appesantito, a sua volta derivato da gravis, pesante, e da lì derivano altri termini che riguardano i corpi e le anime. Per i corpi, ad esempio, la legge di gravità ci tiene coi piedi per terra e fa cadere gli oggetti verso il basso. Per gli animi pensiamo alla gravità delle situazioni difficili che abbattono il morale, che ci buttano giù. Eppure qui proprio due gravidanze impegnative per il corpo dell'anziana Elisabetta e per l'animo della Vergine Maria non rendono né gravi né grevi, ma al contrario così leggere. E ci dimostra che per giungere felicemente alle vette non bisogna preoccuparsi dei pesi, ma anzitutto occuparsi di ciò che vale davvero. Felice in cima non chi ha buttato la zavorra, ma colui che ha aumentato l'amore. E allora qui siamo di fronte a un mistero che non è come i segreti degli uomini, ma come le confidenze di Dio. Non a caso questa scena della visitazione è uno dei misteri del Rosario, è proprio tra i misteri della gioia, e tutto si sintetizza con l'espressione farsi carico. Felice non chi butta la zavorra di ciò che gli pesa, ma piuttosto aumenta l'amore in ciò che vale. Dunque, in questo mistero della gioia, contempliamo Maria che nel Vangelo sale verso un villaggio sui monti di Giuda. La Madonna ci insegna a farci carico del bene anche quando non è facile, strada in salita, e anche quando il bene non è immediato, il cammino era lungo. È un mistero della gioia in cui contempliamo questa donna celeste che nella prima lettura affronta anche quel drago che si pose davanti mentre stava per partorire. La Madonna ci insegna a farci carico anche quando subiamo un male che qualcuno ci ha voluto, come accade da sempre. Sempre a causa di questo antico nostro nemico che ben conosce ogni miseria ma mai la misericordia. E in questo mistero della gioia la contempliamo anche, sempre nell'Apocalisse, mentre trova rifugio ma solo in un deserto. La Madonna ci insegna a farci carico

oppure del male involontario, che capita per natura o per caso, che semplicemente accade, che ci succede, ma comunque pesa e ci accompagnerà sempre fino alla soglia d'ingresso del paradiso restaurato. E in questo mistero della gioia contempliamo Maria che affronta anche la morte, la quale, dice San Paolo, è l'ultimo nostro nemico. La Madonna ci insegna a farci carico del male inevitabile. Un poco si potrà ritardare, ma da questo nessuno potrà sfuggire. I misteri di Dio non sono segreti, sono confidenze. E Dio quest'oggi, in questo santuario e con queste letture, ci confida nuovamente che felice è chi aumenta l'amore in ciò che vale, anche quando non si può ridurre il peso di ciò che subiamo. Uniti a Maria, non si abbia paura di farsi carico del bene, anche quando non è facile né immediato, e farsi carico pure nel male, quello che qualcuno ci ha proprio voluto, e farsi carico anche del male che comunque capita, anche quando nessuno lo vuole, perché così vanno le cose in questa valle di lacrime, e farsi carico pure di quel male che è l'ultimo, ultimo non perché sarà la fine, ma al contrario è soglia d'ingresso dell'unica felicità senza fine, quella di Gesù risorto, quella anticipata in Maria assunta. Fin da piccoli ci hanno spinti ad arrivare ai vertici, senza saperci dire come essere felici una volta arrivati in cima. Solo Maria ce lo confida. Toccare il cielo con un dito è solo illusione o tentazione, ma giungerci e già un po' anticiparlo con il cuore è la nostra vera speranza.

Il cielo non solo è aperto, il cielo ha un cuore perché abbiamo una madre, diceva Benedetto XVI, e con questa confidenza che preghiamo insieme con l'offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini. Nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.

0: ci alziamo e rinnoviamo la nostra fede battesimale in questo giorno di festa. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Salga te, o Dio, il sacrificio che la Chiesa ti offre nella festa di Maria Vergine assunta in cielo, e per la sua intercessione fa

Veramente santo, veramente benedetto è il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio tuo. Egli che è Dio infinito ed eterno, discese dal cielo, si umiliò fino alla condizione di servo e venne a condividere la sorte di chi si era perduto. Accettò volontariamente di soffrire per liberare dalla morte l'uomo che lui stesso aveva creato. Con amore che non conosce confini, ci lasciò quale sacrificio da offrire al tuo nome il suo corpo e il suo sangue, che la potenza dello Spirito Santo rende presenti sull'altare. La vigilia della sua passione sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annuncerete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

Il mistero che celebriamo, Padre, obbedienza al comando di Cristo, manda tra noi in questa azione sacrificale colui che l'ha istituita, perché la presenza del Figlio tuo in questo sublime sacramento doni pienezza alla nostra fede. E a noi che offriamo il vero sacrificio, concedi di comunicare alla viva e misteriosa realtà del corpo e del sangue del Signore. Degnati, o Dio, di accogliere questo sacrificio pasquale, uniti alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, a San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, noi te lo offriamo con cuore umile e grato per la tua Santa Chiesa, diffusa su tutta la terra e radunata dalla potenza dello Spirito Santo nell'amore del suo Redentore. Te lo offriamo inoltre per i sacerdoti a te consacrati, per questo tuo popolo che in te ha trovato misericordia, e per i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella fiduciosa speranza della venuta del tuo regno. Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella comunione del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione una fila a destra all'altare di San Carlo Acutis, una fila a sinistra all'altare di Sant'Anna e poi qui davanti, chi fosse celiaco alla fine al tabernacolo.
2: Il canto è sul foglietto della messa.

e per l'intercessione di Maria concedi al nostro cuore e alla nostra vita il dono della castità e della pace per andare incontro con le lampade accese a Cristo.

E con la seconda strofa del canto 217 accompagniamo questo gesto: il cuore d'oro viene messo ora alla statua della Madonna dei Miracoli.

una preghiera per chi non ha potuto essere qui presente, in particolare gli ammalati che ci stanno seguendo tramite la diretta di Radio Orizzonti. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sul mensile Orizzonti e sul foglio settimanale trovate tutti i prossimi appuntamenti: sabato 22 la festa di Maria Regina e poi sabato 29 accoglieremo nuovamente la statua della Madonna che scioglie i nodi e poi a settembre il primo anniversario della canonizzazione di San Carlo Acutis, che ha voluto donare alcune grandi grazie in questo nostro santuario. In sacrestia sono disponibili ceri grandi e medi con l'assunta della nostra cupola accolta da Dio Padre, che si possono accendere qui in santuario sugli appositi ripiani oppure si possono portare a casa. E ci accompagni la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di colei che è così in alto, assunta in cielo, ma c'è così vicina, qui è madre di miracoli.

0: Madonna dal cuore d'oro, per tutti noi ti chiediamo la fede e la speranza, l'amore e l'unità. Questo sarà il ritornello che canteremo. Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli in Saronno abbiamo trasmesso la Santa Messa. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Orizzonti in Blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti alla nostra puntata odierna, più che altro serale, di A Tutta Musica, diretta da Angelo Sivelli in regia e da Claudio Borroni al microfono. Una puntata con quattro brani di musica classica che dire straordinari è poco, perché abbiamo Beethoven, Richard Strauss, Wagner e Claude Debussy. Cominciamo con Ludwig van Beethoven, che ci fa ascoltare la sua sinfonia più importante, Sinfonia numero 5.

siamo sicuri che in questo momento io e Angelo stiamo per commettere un omicidio, perché quando siamo di fronte, lui ride, però comunque quando siamo di fronte a un brano meraviglioso che ci porta alla felicità, che ci porta alla meraviglia della natura e soprattutto alla perfezione della musica, purtroppo non dovremmo fermarlo, ma purtroppo questo brano dura 10 minuti ed è un po' troppo per la quantità e la qualità dei brani che stanno per arrivare. A proposito, con le mani. Con le mani voi che cosa potete fare? Potete impastare la pasta, si può fare la maionese, si può costruire una casa in legno piuttosto che in tante maniere. Zucchero invece con le mani fa completamente altre cose. Vediamo cosa.

Questo brano ha in sé dei testi meravigliosi, però essendo io un figlio di un boxer, perché mio padre amava tantissimo Loi, Mazzinghi, Benvenuti, quando sento dire che è un incontro di mani questo amore, che non è che se ne danno della grossa, non lo so, eh.

Vabbè, sì, è un punto di domanda che mi lascerà per qualche ora. Ora invece abbiamo Francesco Guccini, che io sinceramente non ho mai amato più di tanto, ma questo brano assolutamente blues presentato in primavera è una cosa incredibile, perché il brano si chiama Inverno e voi ascoltando questo brano qui vedete arrivare l'inverno davanti a voi. Certo, stai lontano inverno, ma voglio dire, dal punto di vista proprio psicologico nonché musicale, ascoltiamolo questo brano perché è bellissimo e capite effettivamente che lui è un grande artista, un grande compositore.

ed ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere, è domenica sera.

C'è da dire che Francesco Guccini se ne frega altamente di quella sua piccola problematica lessicale, in quanto quella sua R moscia è un po' particolare, no? E qualcuno cerca di fare degli esercizi per modificarla. Invece lui, sia in questo inverno e sia nei suoi brani più famosi, tipo «Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta», gliene proprio frega, anche perché questa sua R ha aiutato a identificarlo nella maniera giusta. Andiamo invece ad ascoltare un gruppo saronnese capeggiato da Claudio Borroni, che ci fa ascoltare questo meraviglioso brano standard della musica jazz che si chiama On Green Dolphin Street, che ci ricorda un amore impossibile tra un grande uomo d'affari e una cameriera di un hotel. Lui si innamora di lei, ma si innamora di lei perdutamente, però purtroppo questo amore, pur violento, più enorme, più straordinario, purtroppo non può continuare per la differenza enorme tra i ceti sociali dei due. On Green Dolphin Street, dal quale si è tratto un film bellissimo.

Allora, io e Angelo stavamo disquisendo su questo difetto di pronuncia di questa R, ed effettivamente, essendo cugini di Bologna, e Bologna è molto vicino a Perma, non c'è un parmigiano che abbia la R normale. Perché Perma? Perché Perma, il parsutto di Perma è così, è senza la R. Saranno stati i francesi, sarà stato che con in bocca il prosciutto la R diventava insomma in qualche maniera gli emiliani ce le hanno di ogni. Però comunque io ricordo una cosa, che ci sono anche i veneziani che hanno una R diversa, è una R così. La R di Venezia, i parla cosita, ara vera ia, così. Cioè, vabbè, dai, non voglio fare un corso sulle R italiane, andiamo avanti con questo meraviglioso brano di Richard Strauss che si chiama Also sprecht Zarathustra, così parlò Zarathustra, da un libro meraviglioso del 1896 di Friedrich Nietzsche, da cui si sono composte brani meravigliosi, primo tra tutti quello di Richard Strauss con questa Also sprecht Zarathustra, con questi suoni potenti e solenni che ci piaceranno tantissimo.

come disse quello là, pochi ma buoni, pochi minuti ma molto molto importanti. Ora arriva un brano di Ivan Graziani che secondo noi italiani è stato rapito completamente da Phil Collins dei Genesis. I Genesis avevano il grande cantante che poi se n'è andato, e dopodiché Phil Collins è andato, lui ha lasciato la batteria e si è messo al posto di Peter Gabriel. Tra i brani più famosi composti dai Genesis c'è anche questo fa va vivo fa dovo dovo va fa vivo va, ed è la melodia identica precisa di Agnese dolce Agnese color di cioccolata. Io non so come si sia poi conclusa la diatriba della SIAE tra l'uno e l'altro, perché poi Ivan Graziani se n'è andato. Sarei proprio curioso di sapere come è andata a finire. Intanto ascoltiamo l'originale di Ivan Graziani, Agnese.

Allora, abbiamo una soluzione al tema che avevo posto precedentemente, perché il nostro grande regista, nonché grande inquisitore Angelo Sivelli, è riuscito a trovare il bandolo della matassa. In effetti questo brano è stato composto nel 1700 da Muzio Clementi. Il brano era un rondò, numero tal dei tali, tante cose del genere, comunque era un rondò di questo grandissimo musicista italiano, al quale tutte e due hanno acceduto e hanno realizzato il loro brano. Prima però fu Ivan Graziani ad eseguire la sua Agnese e poi dopo Phil Collins. Quindi non si è potuto chiedere diritti di prima genitura per quanto riguarda questa composizione, e la cosa è andata avanti così. Peccato che poi Ivan Graziani, giovanissimo, se n'è andato. Ora è arrivato il momento di farvi ascoltare un gruppo di sei straordinari cantanti che cantano a cappella, cioè loro non hanno bisogno di orchestra, perché c'è Ciro, il loro arrangiatore, il loro direttore di questa orchestra vocale, che intona e arrangia i brani senza bisogno di nessuno strumento per iniziarli. Bene, e allora ecco a voi questo brano. Loro sono di Napoli, e quindi se sono di Napoli è proprio giusto che il brano si intitoli Canta Press a Nuie. Neri per caso.

li sentite tutti questi strumenti, questo contrabbasso, questo c-c-c-c, queste cose? Sono sempre loro con le loro voci, eh? Cioè, quindi, questo è un gruppo di 6 musicisti che usano la voce per fare gli strumenti.

ed erano i Neri per Caso che ci hanno cantato Canta appressa noi, e che già vale più, certo. E adesso invece canta per noi Ray Charles. Siamo di solito abituati ad ascoltare Ray Charles sempre un po' arrabbiato, con robe molto blues, e questo è sempre un blues ma è molto soft. Si chiama Ruby, Ray Charles.

Ve l'avevo detto che il brano era veramente soft e lui si è speso come pochi nel continuare su questa linea, mentre Giorgia ci fa ascoltare uno dei brani più belli, E poi, uno dei suoi più bei brani effettivamente è proprio E poi.

e poi sarà come morire, ma per noi sarà come rivivere, perché abbiamo con noi Richard Wagner che ci sta per fare ascoltare il suo brano preferito, la sua grande opera, La cavalcata delle Valchirie.

era la solenne cavalcata delle Valchirie. Ed ora abbiamo Mario Biondi che ci fa ascoltare un brano in italiano. Rivederti.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai viviamo oggi.

là dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Io e Frank Sinatra ci assomigliamo molto, perché siamo malati della stessa problematica. La sindrome di Peter Pan. Tutte e due vogliamo, ci sentiamo sempre giovani, vogliamo essere giovani, vogliamo sentirci giovani. Ed ecco il brano che ci unisce. You make me feel so young, mi fai sentire così giovane. You make me feel so young.
1: You make me feel so young. You make me feel like spring.

il grande Sinatra che ci ha fatto ascoltare You Make Me Feel So Young. Ve li ricordate i Ribelli? I Ribelli erano un gruppo che facevano parte del clan di Celentano, dove c'erano dei musicisti straordinari, tra cui il cantante. Ascoltate che grinta e che carica che ha questo greco italiano. Pugni chiusi.

così ascoltato la voce di questo cantante di 60 e più anni fa, Demetrio Stratos, con il suo timbro di voce, con la sua tecnica anche un po' vecchiotta. E vabbè, d'altra parte stiamo parlando del 1966 e sono passati tantissimi anni, mentre questo cantante nero, Gregory Porter, ha un modo straordinario di cantare, al punto tale che è definito uno dei migliori cantanti che abbiamo in questo momento. Il suo brano è Revival, Gregory Porter.

Oh, povero Gregory Porter, è già il momento di salutarvi. Abbiamo ascoltato solo poche misure di questo bravissimo cantante e della sua bella canzone. Vorrà dire che ve la riproporremo interamente la prossima volta. Segniamocelo, Angelo, che la facciamo risentire. Purtroppo la nostra puntata di oggi è terminata, ma non vi preoccupate, perché settimana prossima ci siamo ancora, io, Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia, per farvi ascoltare un'altra puntata di A Tutta Musica alle ore 21 di mercoledì e alle ore 18 di domenica. Per cui a tutti una buona serata. Ciao ciao!

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove mirare.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o su
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: We are going to Ibiza. Venga Boys, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Vamos alla playa, Rigueira, 1983.

0: meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer, Kool & the Gang and Guest, 1974.

0: Nights. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Easy Lady, Spagna, 1986.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Radin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mi piaci, Alex Britti, 1998.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Perché mi fai sentire normale? Perché mi fai sentire

0: mi importa. Ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovrà

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.